0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: non esiste niente.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

0: passa e bruci forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Jovanotti, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Se

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. In mattinata i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti.

0: gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 28 settembre 2026. La liberazione del dentone, un grande squalo maco catturato davanti a Livorno, poi si libera il bestione, si è agganciato all'amo di un esperto pescatore, ci sono voluti 50 minuti di lotta finché ha spezzato la lenza, ha vinto lui, ha vinto lo squalo. L'amo si è agganciato a questo squalo che può attaccare anche l'uomo. E, lungo tra i 2,30 m e i 2,50 m, 120 kg di peso. Lo squalo è tra i più veloci, raggiunge i 70 km orari e può arrivare anche a 3,5 m e 500 kg di peso. C'è stata questa lunga lotta. Durante il combattimento è saltato per ben 3 volte fuori dall'acqua, con balzi spaventosi di oltre 2 metri. Alla fine si è liberata da sola con una capriola, tranciando il finale della lenza. Spiega Mattarella, il mondo è sconvolto, torni l'equilibrio, messaggio al raduno dell'Associazione Aeronautica. Elezioni supplettive a Reggio Calabria, affluenza in calo, al voto per una cadrega alla Camera, urne aperte anche oggi fino alle 15. Taylor Swift trionfa ai Music Award, roba da record. La 22enne picchiata è quasi fatta annegare, no all'approccio e non... è stato catturato l'aggressore. E quest'altro, Guido Briaco investe, uccide un operaio in un cantiere in allestimento sulla A14. Il giallo di Garlasco, attesa la chiusura della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Il Papa dice che nessuno studente deve sentirsi emarginato a scuola perché crede in Gesù, lo ha detto Papa Leone ai vescovi francesi a Lourdes. E non è normale togliere la vita, ha aggiunto il Santo Padre, ribadendo la posizione della Chiesa su eutanasia ed aborto. In Svizzera vince il no con il 71% al referendum voluto dalla destra per inasprire la neutralità politica del paese. In Italia ci sono attesa e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi annunciati, non solo

0: dalla Meloni, ma anche dalle compagnie sui carburanti. E poi c'è sempre la faccenda del bollo, bollo auto, il bollo sui veicoli in generale. Dice Leonardo Pieraccioni, il critico è un pediatra. Spogliato il bambino dicono se ha le gambe storte. Il fatto è che trovano la gamba storta anche quando è dritta. I critici parlano al plurale, ormai hanno una funzione folcloristica. Lo sport, il calcio, parla il mancio, servono calma e tranquillità dopo la batosta col Belgio in Nation League. Oggi c'è Turchia, Italia, la Turchia di Montella. Lavoriamo per inserire i giovani, dice il CT, e che parla del ritorno di Bastoni, mentre Frattesi dovrebbe essere titolare. Tra le partite spicca un Norvegia-Portogallo con Haaland contro CR7. Spettacolo? Pare proprio che sarà così. Al Mondiale di ciclismo la Elisa Longoborghini vince il bronzo. La vela, l'America scappa a Napoli, successo in finale di Luna Rossa. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Puglia sulla statale 100 di Gioia del Colle traffico rallentato causa veicolo in avaria sull'incrocio Cellammare direzione Mungivacca, strada statale 16 Adriatica. In Lombardia sulla statale 340 Regina rallentamenti traffico in aumento sull'incrocio di Carate Urio direzione Valsolda confine con la Svizzera. Nel Lazio sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Montalto di Castro statale 312 Castrense e prima di Pescia Romana direzione Ponte San Luigi allacciamento a 10 Genova Ventimiglia. In Calabria sulla statale 280 dei Due Mari corsia chiusa sull'incrocio di Calderaro strada statale 18 di Ramazione e statale 19. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45 in Emilia Romagna ci sono lavori di manutenzione dopo San Piero in Bagno e prima dell'incrocio quarto direzione incrocio Ravenna. In Lombardia sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga carreggiata chiusa dopo l'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy e prima dell'incrocio di Piona direzione incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: più.
1: Beh, cosa faccio questa sera? Se riesco mi guardo Turchia Italia.
2: Ne varrà la pena? Speriamo di sì.
1: Ma speriamo di, speriamo di rifarci dopo la sconfitta con il Belgio dell'altra sera.
2: Vabbè,
1: di 2-0. Vabbè, dai, era la prima. Comunque questa sera, cara Noemi, almeno cercherò di guardare la nazionale. Tu cosa fai questa sera, Noemi?
2: No. vabbè.
1: Buongiorno per tutto il giorno. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Oggi è il 28 settembre. Come la va? Come la vedete?
2: Bene, dai messaggi che ci state già inviando al 331-995-0095, i vostri sms WhatsApp. Salutiamo Max Perucci, Antonio Larizza e regia.
1: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno Cici. Buongiorno anche da me, Talsesic. Allora, oggi è San Venceslao Martire.
2: Sì.
3: Come il mio vicino di casa, che si chiama proprio Venceslao e che saluto e ci ascolta tutti i giorni, tutte le mattine. Ho una citazione per voi di Fernando Pessoa.
2: Sì.
3: Che è questa: siediti al sole, abdica e si re di te stesso.
2: Ah, però.
1: Però, bella, mi sembrava un po' codazzo nel finale.
2: No, ma che? No.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana mancano 50.

0: c'è sempre una prima volta. Vero?
1: È la prima puntata della settimana, dai.
0: È proprio così.
1: La prima volta, Negramaro.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.

0: Buongiorno, buongiorno, per tutta la settimana. Oh yeah. Ciao, sono Matteo.
1: Nana?
0: Sto andando a scuola. Ciao.

0: Ciao Matteo, buona scuola.
1: Ciao Matteo, saluti anche la mamma, fai bravo.
2: Ciao Matteo, grazie per il tuo buongiorno.
0: Grazie, grazie davvero Matteo.
2: E leggiamo anche qualche messaggio, ci sono degli auguri, dell'inbocca al lupo da fare al 331-995-0095. Buongiorno amici di Radio Italia, potete fare un inbocca al lupo a mia figlia Alessandra che oggi sosterrà un esame di chimica all'Università di Bari. Grazie amici, Carlo da San Ferdinando di Puglia, un grande in bocca al lupo Alessandra, facci sapere, eh?
0: Ciao, ciao Alessandra. Buongiorno a tutten. Ma chi è Sinner? Buongiorno a tutten. Buona scuola, Auri, buon lavoro Miki. Vi amo tanto, Jackie da Filderstadt.
2: E poi facciamo Radio Italia e tutta la musica italiana fa tanti auguri di buon compleanno a Dario Brunori. Brunori Sas, oggi è il suo compleanno.
0: Oggi compie 49 anni, auguri, auguri a Brunori Sas.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Siamo tutti Muhammad Ali, Marco Mengoni alle 7:15 a Radio Italia. Sono musica italiana, magari fossimo Marco Mengoni.
1: Leggiamo qualche messaggio.
0: Che voce avremmo,
1: dai.
0: Che voce.
1: Al 331-995-0095, buongiorno, buona giornata e grazie per la compagnia da Verzino. Ciao, buona giornata anche a te.
0: Grazie, ciao, sto andando al lavoro, buona giornata anche a te, caro Michele da Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza.
1: Sì, esatto. Buongiorno, vorrei fare gli auguri di un felice compleanno a mio figlio Stefano, che oggi compie 30 anni, Milena da Aversa. Auguri, Stefano!

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì!
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione anti-età, il Siero Resveratrol Lift.

0: 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
0: Ed è un po' di

0: Buon vento, Giovanotti, Alfa, Radio Italia, solo musica italiana, e tanti auguri ancora a Lorenzo che ieri ha compiuto 60 anni. Grande Giova! Mentre oggi ne compie 58, Gianna l'interista, nostra ascoltatrice, le facciamo tanti auguri. Un grande abbraccio a Gianna. Durante l'ultima puntata di È sempre carta bianca, gli spettatori hanno assistito ad una lite molto accesa tra la conduttrice Bianca Berlinguer e Mauro Corona, addirittura con minacce di rottura del contratto. Chissà però se la lite è proseguita anche a telecamere spente oppure i due hanno fatto pace. Max, io chiederei proprio a Corona, magari, se riusciamo.
1: Aspetta, perché questa volta sembra che siamo noi a ricevere una telefonata.
0: Ah sì?
1: Ma pensa, guarda caso, è proprio Mauro Corona.
0: Buongiorno Corona.
2: Dai Bianchina, Bianchina, su, la smetta di essere arrabbiata, facciamo la pace, dai.
0: Mi dispiace Corona, ma io non sono Bianchina. No.
2: Ma come, Bianchina è così incavolata che fa anche finta di non essere lei, fa anche la voce da maschio, e tutto solo perché avevo bevuto un bicchierino, dai.
1: Ah, allora è vero che aveva bevuto.
0: Ed è proprio sicuro che fosse un bicchierino solo?
2: Beh, da lontano sembrava un bicchierino, poi avvicinandomi mi sono accorto che era una caraffa da 2 litri, ma ormai era troppo tardi e dalle mie parti, se ti vedono che passi vicino al vino e non bevi, iniziano a guardarti male, ti parlano dietro.
0: Ah, ecco, sì, ma non credo che i suoi compaesani siano così, dai.
2: Mi creda, vanno subito a dire in giro che sei malato o peggio ancora che sei diventato astemio.
1: Ah no, certo, non sia mai.
2: Dai su Bianchina, facciamo la pace, dai. Se non mi strappa il contratto, le prometto che d'ora in poi, prima di venire in trasmissione, starò lontano dai bicchierini.
0: Guardi, io continuo a non essere Bianchina in ogni caso, ma secondo me stare lontano dai bicchierini è un buon passo. Provi, ci provi, deve riuscirci.
2: Ma
0: dai.
2: Certo che ci riesco, Bianchina. A me i bicchierini fanno schifo, non li voglio neanche vedere. Il vino si beve nel bicchiere, non nei bicchierini. Salute, Bianchina.

0: Tiziano Ferro e Lazza, Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza. Da venerdì 2 ottobre, in prima serata su 9 in streaming su Discovery Plus, riparte Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile e i personaggi più iconici dell'attualità.
1: E questa volta arrivano anche due nuove esilaranti maschere, Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci. Fratelli di Crozza dal 2 ottobre, ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezione da 6 a solo 1,35€.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: niente, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, Radio d'Italia, solo musica italiana. Buongiorno piccolini, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti. E ci sono un po' di novità.
1: Per quanto riguarda il tennis, abbiamo visto che non andrà al torneo di Pechino e vogliamo sapere qualcosa di più. Proviamo a collegarci con Jannik Sinner.
2: Buongiorno a tutti.
0: Oh, buongiorno Jannik.
2: Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Ritzen, Deren. Non vado a Pechinen.
1: Eppure il tuo ginocchio pare stia meglio, no?
2: Sì, ma sto meglio anch'io, infatti mi trovo a Milanen per il Milano Fashion Week.
0: Sì.
2: E diciamo che mi trovo molto meglio sulle passerelle che sui campi da tennis.
1: Ti abbiamo visto anche con la Sabalenka, insomma, c'è stato un incontro
0: la Sabalenka
1: tra numeri uno.
2: Sì, è vero, tra l'altro molto simpatica, tanto grintosa e forte in campen quanto dolcissima fuori campen.
0: Bene.
2: Devo dirvi che diciamo che preferisco incontrare la Sabalenka che Alcaraz.
0: Era
2: una questione abbastanza visiva.
0: Capiamo.
1: Intanto Laila Asanovic, la tua fidanzata, l'abbiamo vista insieme ai divi di Hollywood.
2: Ma noi siamo una coppia normale.
1: Come ha detto la tua fidanzata, infatti.
0: Cosa vuol dire?
1: Normalissima, certo.
2: Ognuno ha i suoi spazi, le sue amicizie, e quindi abbiamo, quando ci incontriamo, sì, abbiamo molto più voglia di stare insieme.
0: Certo, no? anche questo è vero.
2: Infatti non andiamo a convivere. No. Hanno fatto la domanda.
1: Sì, non andrete a convivere, no? No. È vero che Anna Wintour ti ha chiesto, pensavo che andassi a Pechino.
2: Sì, io ho risposto anch'io.
0: E come mai?
1: Senti, ma quando è che ti rivedremo di nuovo in campo, Jannik?
2: In campo o in Camporellen?
0: No!

0: di noi. Che colpa ne ho, Coez, Fra Quintale a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Gioele da Frascati ci scrive: ciao Radio Italia, sono Gioele e oggi inizio un musical, potete fare potete farmi complimenti. Ma certo,
0: sì,
1: ma complimenti, ma anche un grande in bocca al lupo.
0: Anche un grande in bocca al lupo,
1: ti
0: sono d'accordo.
1: Anche come si dice nel gergo dello spettacolo, tanta M,
0: sì.
1: Però insomma no, in radio non è bellissimo.
0: Direi che non è il caso, tu hai capito, Gioele.
1: Va bene, comunque dai, facci sapere poi come va, ma sicuramente andrà benissimo.
0: Sì, certo.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8.
2: Voglio fare un musical.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Da oggi scatta il tetto al prezzo su diesel e benzina di Eni, anche IT abbassa i costi, plaude Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Allarme esplosivi nel Regno Unito vicino alla base di Fairford, usata dagli americani contro l'Iran, 5 arresti per terrorismo, forse pianificavano un attentato. Dopo aver bocciato la proposta di tregua, la Casa Bianca annuncia nuove trattative in settimana con Teheran, possibile incontro Putin-Trump-Xi in Cina a novembre. Papa a Lourdes, abusi, piaga dolorosa, il mio impegno affinché non si ripeta, e su fine vita e aborto ribadisce la posizione della Chiesa, oggi il pontefice fa tappa a Metz. Omicidio Regeni, dopo 10 anni di ostacoli, il processo ai 4007 egiziani arriva al primo verdetto, attesa oggi la sentenza della prima corte d'assise di Roma. A Torino 24enne investe il figlio dell'ex fidanzato arrestata per tentato omicidio dopo aver provato a fuggire, il bimbo di 5 anni ricoverato ma non è in pericolo di vita. America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Nations League alle 20.45 c'è Turchia-Italia, nuovo test per Mancini dopo il KO contro il Belgio. In libreria con Liberi Tutti, suo 17° romanzo, Chiara Gamberale, l'ospite della nuova puntata di Stories in onda alle 21 su Sky TG24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Dalmine e Agrate, il traffico intenso in direzione Torino. In Sicilia sulla statale 288 di Aidone, traffico rallentato sull'incrocio Madonna della Noce, strada statale 117 bis centrale Sicula. E poi sulla statale 385 di Palagonia, traffico rallentato, lavori di manutenzione dopo l'incrocio stazione Fil di Donna e prima dell'incrocio Gran Michele direzione incrocio Bartolomeo, strada statale 124 Siracusana. In Sardegna, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, traffico rallentato, lavori di manutenzione dopo Furtei, statale 547 di Guasila e prima dell'incrocio Las Plassas. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, incidente con code tra l'incrocio Ardiatina e l'incrocio uscita Pomezia Nord, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Liguria, sulla statale 45 di Val di Trebbia, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Loco e prima di Ottone. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutta la settimana. Oh yeah! Buongiorno da nonna Pin e
2: Miki,
1: che vanno a scuola a Caravaggio. Ciao!

0: Buongiorno Nanna Pina e Niki da Caravaggio.
1: Buongiorno.
0: E buona scuola.
1: Che piacere, buona scuola, buona scuola.
0: E salutiamo, grazie per il vostro buongiorno.
1: Sì.
0: Ciao Radio Italia, ci sono degli amici che ci scrivono al 331-995-0095. Potreste salutarci i colleghi Loredana e Dario che sono in viaggio per Mestre. Grazie Luca e Peppe da Porto Gruaro.
1: Ciao Loredana, ciao Dario, ecco, li abbiamo salutati, cari Luca e Peppe.
0: Le buone nuove, Savi e Montieri.
2: E anche Cici.
0: E anche Cici, va bene.
2: Ma soprattutto
0: la loro bella musica italiana.
2: Loro.
0: Eh sì, Ariete con Angelina Mango, che bella vita. Ma quanto è piccola.

0: La ragazza dei tuoi sogni, Ligabue, Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, ci avete fatto caso che il nostro sito si è rinnovato?
1: Sì,
0: ecco,
1: bellissimo.
0: Provate ad andare sul nostro sito radioitalia.it e troverete soprattutto due belle novità. Ci sono due grandi belle novità. La sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte, ma proprio tutte le nostre dirette, dall'inizio alla fine.
2: E la sezione format video,
0: sì,
2: dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro.
0: Quindi d'ora in poi, se ci chiedete, vorrei riascoltare quando quel momento in cui ci avete salutato, ci avete fatto gli auguri, potete andare lì e ci trovate. Ecco,
1: sì,
0: trovate tutto quello che volete.
1: Semplicissimo.
0: Sezione proprio programmi, ci trovate.
1: È tutto quanto. Ecco.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana. Sono

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura XPIR?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Quando Maurizio Crozza torna...
13: È tutto pronto?
12: Si sente...
13: Vado subito al punto...
14: E chi? Perché? Ma de quando? De come?
13: E non lo so.
15: E come non lo sa?

0: Hai capito?
1: Veramente no, no, no.
2: Provo il microfono, sa de tappo.
3: Beviamo!
4: Ma che... ci siamo capiti?
5: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie. No,
1: presidente.
5: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Kintsugi e Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Nelle camere da letto di molti italiani e non solo c'è un problema.
1: Ah sì, quale?
0: Qualcuno russa. Tu ne sai qualcosa?
1: Io ne so qualcosa.
2: Anch'io ne so qualcosa.
0: Ah sì, perché avete dormito insieme?
2: No, mia moglie è russa.
0: Ah ecco.
2: Ho dovuto mandare dalla vicina a dormire. No. Perché nella stanza accanto la sentivo lo stesso.
0: Attenzione, perché a rimetterci potrebbe non essere solo la salute di chi lo fa, ma anche quella del partner che dorme o almeno ci prova al suo fianco.
1: Studi condotti negli Stati Uniti riportano che i partner di chi russa perdono in media da 1 a 2 ore di sonno per notte. Se il rumore notturno è intenso, può raggiungere picchi di 70-80 decibel, l'equivalente di un elettrodomestico rumoroso o del traffico intenso a pochi centimetri dall'orecchio.
0: Un elettrodomestico rumoroso, un frullatore nell'orecchio proprio.
1: Ecco perché mia moglie non dorme mai.
0: E per il nostro paese si fa ancora riferimento a una ricerca ormai abbastanza datata, che attesta una prevalenza di russamento del 24% negli uomini e del 13,8% nelle donne.
1: Quindi noi saremmo, diciamo,
0: in abbondanza.
1: Noi uomini, sì, in abbondanza.
0: Sì, esatto.
1: La maggioranza.
0: Quindi, cari piccoli, no, se avete questo problema è importante rivolgersi anche comunque anche ad un dottore, perché non è da prendere sotto gamba.
1: Neanche sotto naso.
0: è sotto sonno. Ecco. E poi, insomma, se proprio non ci si sopporta, bisogna trovare dei rimedi, tipo dormire in camere separate, uno sul divano, uno sul letto. Vabbè.
1: Però sarebbe meglio trovare magari un altro rimedio, quello di farsi vedere e trovare e risolvere.

0: Sara, detto tra noi, di notte tu russi. No. Detto tra noi, Malika Ayana, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Pensavo che lo stessi chiedendo a Malika Ayana.
0: No. Stavamo parlando di coppie che insomma non
1: che
0: riescono a dormire
1: problema.
0: Perché uno dei due russa. E ci sono arrivati anche dei messaggi al 331-995-0095. Ciao piccolini, io per fortuna non ho questo problema perché sia io che mio marito abbiamo il sonno pesante e anche se russiamo non sentiamo l'uno e l'altro. Quindi ciao da Moira di Motta Visconti, bacio. Loro non si sentono.
1: No. Ecco. Si compensano. Buongiorno piccolini, provate a spiegarglielo a mio marito. Grazie. Tutte le volte che lo tocco perché russa mi dice: ma se sono sveglio. Lisa da Torino, per la cronaca, ho dormito sul divano.
0: Ma no.
1: Che ci vuoi fare?
0: Poi dobbiamo fare degli auguri. Ciao piccolini, oggi è il mio onomastico, mi fate gli auguri, grazie. Venceslao da Roma. Abbiamo trovato un Venceslao.
1: C'è un Venceslao da Roma.
0: Auguri. Somebody.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora, selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta

0: valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
5: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
6: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
7: Non direi le solite cose.
5: L'avventura sta per cominciare.
8: Tenetevi forte.
5: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: un ragazzo e una ragazza, The Colors, si incontrano, poi si sposano, poi col tempo uno dei due russa e la notte non dorme. È quello il problema.
1: E che si fa?
0: C'è chi ci scrive: ciao piccolini, io se mio marito russa vuol dire che vivo e dormo più tranquilla. Buona serata a tutti.
1: Mio marito sembra un trattore Landini, infattibile. Dico di spegnere il motore. Ciao Simona. Ciao Simona.
0: Il nuovo di Sfera Ebbasta, lontano.

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: America, Gianna Nannini e Marrakesh a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Paoletta.
1: Ma che bella giornata, che bella temperatura, che bella luce.
0: Sì.
1: Tramonti stupendi, albe fantastiche, è un periodo dell'anno meraviglioso.
2: Lune stupende.
0: Anche le lune
2: piene meravigliose.
1: E questo potrebbe essere l'ultimo anno prima di tanti anni tranquilli anche per quanto riguarda l'aurora boreale, perché l'attività solare quest'anno sarà esplosiva e poi si tranquillizzerà per un po', quindi
0: sì.
1: Beati quelli che organizzeranno spedizioni al nord per andare a vederlo.
2: Così tu non ne sai nulla.
1: Sì, ci sto pensando.
0: Ecco.
1: Mi sto organizzando, figurati se mi voglio prendere l'aurora boreale.
2: Va bene.
0: Fai bene.
1: Tutto dipende da Mario Volanti.
0: Ma il nostro Mario è bravo Mario.
1: È bravissimo il nostro Marione.
0: Paoletta, magari fossero
2: voi,
0: tutti come Mario.
2: Paoletta con voi fino alle 12. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci, Antonio Larizza in regia. Arrivederci.
3: Arrivederci, grazie. Io ringrazio voi e ringrazio Savio Montieri. Ci sentiamo domani.
4: So-

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Da oggi scatta il tetto al prezzo su diesel e benzina di Eni, anche IP abbassa i costi, plaude Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Allarme esplosivi nel Regno Unito vicino alla base di Fairford usata dagli americani contro l'Iran, 5 arresti per terrorismo, forse pianificavano un attentato. Dopo aver bocciato la proposta di tregua, la Casa Bianca annuncia nuove trattative in settimana con Teheran, possibile incontro Putin-Trump-Xi in Cina a novembre. Il Papa a Lourdes, abusi piaga dolorosa, il mio impegno affinché non si ripeta e su fine vita e aborto, ribadisce la posizione della Chiesa, oggi il pontefice fa tappa a Metz. Omicidio Regeni, dopo 10 anni di ostacoli, il processo ai 4007 egiziani arriva il primo verdetto, attesa oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Caso Garlasco, prevista oggi la chiusura delle indagini su Andrea Sempio con le nuove perizie sull'omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Stasi pronta a chiedere la revisione del processo. A Torino 24enne investe il figlio dell'ex fidanzato arrestata per tentato omicidio dopo aver provato a fuggire, il bimbo di 5 anni è ricoverato ma non è in pericolo di vita. America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Nations League alle 20:45 c'è Turchia-Italia, nuovo test per Mancini dopo il KO contro il Belgio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti. Sì, riparte la settimana lavorativa. Oggi lunedì 28 settembre 2026 ed è San Venceslao. Luca Ward in vostra compagnia. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo le nostre stelle. Ariete. Con la luna nel segno che aprirà la strada alla comunicazione, agli incontri e alle nuove opportunità, il desiderio di evasione diventerà forte. Tuttavia, per stare tranquilli, sforzatevi di portare a termine i doveri che avete ancora in sospeso. Toro. State vivendo come una sfida l'impegno che è richiesto sul lavoro e ciò vi comporta un po' di tensione. Chi ha chiuso una storia d'amore deve metterci una bella pietra sopra. È tempo di aprirsi al nuovo senza rimpianti. Gemelli. Oggi saprete cosa fare in ogni momento e sarete molto produttivi. Se volete dare una svolta alla professione o agli affari, è il momento propizio. Anche nei sentimenti sarete molto determinati e direte alla persona amata qualcosa che tenete dentro da troppo tempo. Cancro. Se siete di cattivo umore, evitate qualsiasi discussione con i colleghi perché potrebbe danneggiarvi. Non prendete decisioni riguardanti il campo professionale, non è la giornata adatta per stravolgere il vostro equilibrio. Nella serata svagatevi con gli amici. Leone. In amore Marte vi manderà in ebollizione, il lavoro inizia a marciare bene, godetevi la vostra situazione professionale che è senz'altro positiva. Avrete una soddisfazione importante sul posto di lavoro e alcuni di voi potrebbero incrementare le entrate. Vergine, oggi godrete soprattutto degli affetti familiari senza grandi desideri se non quello di stare in pace. Occupatevi delle questioni finanziarie della vostra famiglia oltre che della vostra attività. È necessario mettere delle basi più ancorate in modo da poter fare programmi futuri. Bilancia. È normale sentirsi incompresi da tutto il mondo quando la luna si trova in aspetto disarmonico, come sta succedendo a voi oggi. Invidie e pettegolezzi vi infastidiranno al punto da voler tagliare del tutto i contatti con alcune persone. Scorpione. Potrete confermare la vostra autorità in molti contesti, a cominciare da quello lavorativo, in barba ai fastidi e agli imprevisti, ai nemici e agli invidiosi che non riusciranno a rovinare i vostri piani. L'amore sarà al centro della vostra attenzione, dedicategli il giusto tempo. Sagittario. Oggi potrete realizzare parecchie cose, concretizzare un progetto, sistemare questioni in sospeso o portare a termine una trattativa d'affari. Momento trionfale per l'amore. Con la luna nel quinto campo il rapporto di coppia sarà appassionante e meraviglioso. Capricorno, una discussione accesa potrebbe farvi scoprire lati sconosciuti del vostro carattere. Non meditate vendetta contro le persone con le quali avete ragionato, ma andate avanti per la vostra strada, rafforzati da nuove intuizioni. La serata sarà allegra. Acquario. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore, sbrigando gli impegni più pressanti con efficienza. Se state progettando una convivenza, risolvete anche i piccoli problemi pratici per evitare un'incomprensione futura. Pesci. Oggi proverete un forte desiderio di una unione armoniosa in amore, perciò tutti i vostri sforzi saranno rivolti a questa realizzazione. I rapporti lavorativi correranno seri rischi. Fate un esame realistico della situazione e rimediate prontamente. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. S'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana da Paoletta. Buongiorno Antonio dall'altra parte. Quante volte ci capita di non trovare le parole anche per dire una cosa come quella che hanno appena detto i Pinguini Tattici Nucleari? Scusa, è difficilissimo delle volte chiedere scusa, oppure dire ti amo o anche ti voglio bene, è molto complicato. In questo caso l'ha fatto una canzone e la musica ci aiuta tantissimo a trovare le parole per comunicare con qualcuno. Potremmo anche utilizzare i fiori, però regalare un mazzo di fiori, un fiore, è un gesto molto semplice che viene fatto spesso, però le piante, i fiori possono trasmettere dei significati importanti. Ma ci sono, leggevo questo e mi ha stupito, delle testimonianze che documentano che persino nell'antico Egitto venivano utilizzati già i fiori per le cerimonie religiose, per le offerte, le sepolture. Nella tomba di Tutankhamon, per esempio, sono state trovate delle ghirlande, dei collari floreali. Nell'antica Grecia, nell'antica Roma, fiori, corone avevano un valore simbolico per le feste, i rituali, le celebrazioni. È il linguaggio dei fiori che poi si è sviluppato e ha cambiato anche i significati attualmente. No, vi devo fare l'esempio della rosa rossa, lo sappiamo tutti, la rosa rossa è la regina dei fiori e simboleggia l'amore, la passione. La margherita, per fare altri esempi, la semplicità. Il tulipano, l'amore perfetto. L'orchidea, l'eleganza. Il girasole, l'energia, l'allegria. Il garofano, quanto è bello il garofano, dimostra l'affetto profondo. Oppure la peonia, che è quella che costa un po' di più, che evoca la nobiltà, l'eleganza, la prosperità. Chissà, magari qualcuno di voi oggi ha bisogno di dire qualcosa, qualcuno ha bisogno di sapere il significato dei fiori e vorrebbe proprio utilizzare i fiori per comunicare, o magari farà una serenata come quella di Serena Brancale e Alessandra Amoroso.

0: Serenata, Serena Brancale e Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. Dai, raccontatemi tutto, se avete ricevuto dei fiori, che sorpresa è stata, anche uomini che hanno ricevuto dei fiori. E poi ricordiamoci che anche i colori hanno un significato, lo so che tanti lo sanno, ma magari a qualcuno sfugge. Il rosso è collegato alla passione, il bianco alla purezza, il giallo all'energia e il rosa alla tenerezza.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
2: Famila, con noi, sei in famiglia.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrice e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Ma come fai a non amare Giorgia? Ma veramente, questa era Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana. Emanuel Lo, il suo compagno, ha pubblicato un video dove la riprende ancora vestita da palco e che si affaccende intorno alla lavastoviglie come una di noi, perché lei è una di noi eppure ha una voce celestiale. E Giorgia ha spiegato che mentre era sul palco aveva pensato anche alla lavastoviglie che non aveva avviato prima di uscire di casa ed era vestita proprio esattamente come al palco del Palazzo dello Sport di Roma, dove ha tenuto uno show meraviglioso. E tornando ai concerti, la prossima tappa del Gillas Call sarà Jesolo il 19 settembre, poi Caserta, Roma, Verona e il 3 ottobre a Milano al Lunipol Dom per la data finale, con un sacco di amici, con un sacco di ospiti. E poi volevo ringraziare un'ascoltatrice che si chiama Cilla, che mi ha sentito parlare di fiori e dice: Paoletta, se non l'hai ancora letto ti consiglio Il linguaggio segreto dei fiori di Vanessa Diefenbach, ed è un bellissimo romanzo e la storia si intreccia proprio col significato dei fiori. E io, che sono curiosa, che sono sempre a caccia di libri belli da leggere, ho letto un po' all'inizio la descrizione di questo libro che subito mi ha incuriosito. Victoria ha paura del contatto fisico, ha paura delle parole, le sue e quelle degli altri, soprattutto ha paura di amare e lasciarsi amare. C'è solo un posto dove le sue paure sfumano nel silenzio e nella pace: il giardino segreto di un parco pubblico a San Francisco. Ma già conquistato Il linguaggio segreto dei fiori, si chiama così questo libro, e grazie ancora a Cilla che ce lo ha segnalato, non solo a me, a tutti noi. Ascoltiamo anche Ultimo, questo è tutto.

che ride, nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliardi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: chi ha ascoltato tutto l'album se l'aspettava. Lui è 22, Simba, era Ne vale la pena, è uscito l'album subito primo in classifica, nuova entrata in prima posizione della classifica FIMI, dunque la Federazione Industria Musicale Italiana, quindi le vendite, quello che conta di più. Ora l'appuntamento è con il Vivere Bene dedicato alla salute e al benessere, parliamo della routine della mattina e dei consigli che ci danno gli esperti. Non dovremmo controllare subito il telefono, perché una notizia tira l'altra e finiamo di essere in ritardo sulla tabella di marcia, già stressati ancora prima di partire. E poi, se la preparazione del pranzo ci fa sempre ritardare, ci possiamo portare avanti la sera prima, almeno con quello che serve, che ne so, bollire le patate, cose un po' più lunghe da fare. Prevedere un quarto d'ora a cuscinetto, questa è dura però, se dobbiamo uscire di casa alle 7:30 dovremmo essere pronti alle 7:15 in modo da fare tutte le cose per tempo. Se tutto fila liscio avremo guadagnato tempo in più. E poi preparare la zona di uscita. In che senso? Vicino all'ingresso ci si può portare avanti mettendo lì la borsa della palestra o lo zaino, gli occhiali, le cuffiette, il portapranzo, la borraccia, quello che rischiamo poi di dimenticare. Dovremmo essere un pochino più organizzati, ma non la mattina stessa, la sera prima.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, non mollano i Jalisse, non mollano. Monologo in TV, hanno confermato la loro perseveranza, ci riproveranno e sono 29 anni che cercano di tornare in gara al Festival di Sanremo e non ci riescono, come sappiamo benissimo. Quindi l'anno prossimo non farà eccezione, toccherà a Stefano De Martino decidere se riaverli nel cast oppure bocciarli. Ricordiamo, ma lo so che lo sapete, loro hanno vinto il festival nel 1997 con Fiumi di parole, arrivando anche quarti all'Eurovision di quell'anno, e dopo hanno collezionato un no dietro l'altro e nonostante questo hanno deciso di non mollare mai. Ma nel frattempo il tempo è passato, appunto, sono passati quasi 30 anni e giustamente i direttori artistici cercano di dare spazio a quelli più giovani. Oddio, non sempre, anche i grandi classici di sicuro ci riproveranno. Staremo a vedere che cosa deciderà Stefano De Martino. Noi ascoltiamo Canzone di Vasco Rossi.

0: piazza vuota.
1: Antidroga, Emma e Fabri Fibra su Radio Italia, solo musica italiana. Tanta dimostrazione d'affetto, grande dimostrazione d'affetto per Jalisse. Vi faccio un esempio con un messaggio. C'è Lisa che dice: Paoletta, Massimo Ranieri non mi sembra di primo pelo, eppure lo scorso anno c'era, vero, nel 2025. Io credo che con loro lo facciano per partito preso. No, Lisa, no, non credo ci sia partito preso, cattiveria. Io penso che dipenda dalla canzone. E poi lei scrive: è possibile che in tutti questi anni non ci fosse una canzone decente? Ma Lisa è una dei tanti, sono proprio tanti, molti anche solo per curiosità, per sentire. Allora, sono 30 anni, ma allora ascoltiamola sta canzone. In tantissimi, chissà se Stefano Di Martino si lascerà sedurre, no, dalla curiosità, anche se lui le canzoni poi le sente e quindi può misurare ben altro rispetto a noi. E su Radio Italia, solo musica italiana, le 10 in punto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon lunedì 28 settembre 2026. Si fregano. Finti carabinieri raggirano l'anziana facendosi dare gioielli. Sono stati arrestati, bloccati a Tricase, Lecce, un 27enne e un 25enne. Con l'accusa di truffa aggravata in concorso, i carabinieri hanno arrestato queste persone. I due sono accusati di aver cercato di imbrogliare. Qualificandosi come marescialli, avrebbero paventato il rischio che un'autovettura con targa clonata intestata alla donna sarebbe stata impiegata in una rapina a un esercizio commerciale. Il Papa su fine vita e aborto: nessuna legge può dare la morte, gli abusi sono una piaga. Lo ha detto nella giornata del viaggio in Francia, poi c'è stato a Lourdes, oltre 150.000 fedeli alla messa del santuario, l'abbraccio con i malati. Ogni persona butta via 493,7 grammi di cibo al dì, un calo dell'11,17% dai 555,8 grammi di un anno fa, lo dice il direttore scientifico dell'osservatorio Waste Watcher International. Tutto ciò alla vigilia del 29 settembre, la data sensibile per i traguardi dell'ONU proprio su questi aspetti. Urso, misure a favore dei redditi bassi per gli aumenti dei carburanti, e c'è attesa e c'è anche curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e delle compagnie. Riguardo anche poi al governo c'è l'attesa sul bollo. Intanto c'è la massima attenzione e partecipazione da parte degli automobilisti a queste iniziative, a costo anche magari di qualche sacrificio durante l'attesa. Allarme esplosivi in una base aerea di Londra, ospita le forze americane impegnate in Iran. Ci sono alcuni arresti per terrorismo. E la situazione dunque a livello internazionale resta ad altissima tensione. E sull'Ucraina, Zuppi, il presidente della CE, a Mosca per missione umanitaria, prigionieri, bambini, sostegno al dialogo e ricerca della pace. Questi i suoi obiettivi. In Papa poi ha detto diverse cose proprio sulla pace e anche sugli interventi per mantenerla, questa pace. In Svizzera ha vinto il no con il 71% al referendum voluto dalla destra per inasprire la neutralità politica del paese. A Pescia, a Pistoia, una giovane donna italiana di 22 anni

0: torturata, picchiata e quasi annegata da un 38enne domenicano che è stato arrestato. Dice il bravissimo, simpaticissimo e utilissimo esperto di computer Aranzulla: a volte mi chiedo se Sabrina, la mia compagna, sia entrata a letto con lo smartphone. Io l'avrei strozzata. A volte mi chiede se può abbracciarmi. Amore, le dico, mi abbracci domani, devo dormire perché devo sempre seguire le cose sul web. Grazie Aranzulla, lo fai anche per noi. Lo sport, il calcio, la nazionale in campo, Nation League, oggi c'è Turchia-Italia da affrontare a Istanbul, i turchi di Montella, e soprattutto c'è da ribaltare, da recuperare la brutta sconfitta nel primo test di Nation League con il Belgio. Il mancio è pronto. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabili e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Giovanotti, volevo salutare tutti voi che ascoltate Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti era DNA su Radio Italia, solo musica italiana, e si avvicinano dei giorni molto importanti per lui e per tutti i fan, perché Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e arriverà poi nelle sale italiane come evento speciale, ma solo per 7 giorni, tra il 26 novembre e il 2 dicembre. Che cos'è? È un docufilm, come si può capire, e diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, e parla di Jovanotti, ma va oltre il personaggio, parla di musica, dei suoi viaggi, della carriera, e poi soprattutto parla della sua dimensione più personale, più privata, quella che più raramente vediamo. E il trailer è stato già pubblicato a fine luglio, pochi giorni prima della partenza dell'Arca di Laurel, cioè il tour estivo che è finito il 13 settembre, quindi da poco, al Circo Massimo di Roma. E Radio Italia, solo musica italiana, è la radio ufficiale di questo film ed è stata radio ufficiale dei concerti italiani di Jovanotti.
1: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: domenica, Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. E ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è meraviglia, storia, emozione, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo. È cambiare prospettiva e scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto. Padova, da vedere, da vivere, da sentire, piacere, Padova.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
3: C'è un posto dove tutto può accadere.
4: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
5: Cos'è questo posto?
6: È l'albero di molto lontano.
3: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
6: È fantastico.
3: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
14: Ma dai, è Luca Argentero.
15: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
16: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
15: Amici illimitati.
16: Ma qui è tutto illimitato.
15: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
16: Ma allora, selfie illimitati.
17: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
18: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.

0: Centesimi.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
4: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno ancora da Paoletta, buongiorno a te Enzo Miccio, Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Buon lunedì, buon inizio settimana cari miei. Allora, siamo a fine settembre, oggi è l'ultima giornata della settimana della moda milanese. La Milano Fashion Week è durata 7 giorni, ci sono stati numeri incredibili, oltre 210 appuntamenti, presentazioni, sfilate, eccetera eccetera. Facciamo un attimo il punto. Allora, tra celebrity, location insolite, momenti fuori dagli schemi, ecco qualche piccola curiosità di questa edizione. Innanzitutto, la Galleria Vittorio Emanuele II si è trasformata in una passerella incredibile, scenario ovviamente dal punto di vista architettonico unico, e c'è stata la serata della Vogue World organizzata proprio come dicevo in galleria, con questa sfilata di top model incredibile. Ha aperto Gigi Hadid, poi c'era Naomi Campbell, poi la Jennifer Lopez che ha sfoggiato questo bellissimo abito nero di Dolce & Gabbana. Insomma, e Alicia Keys ha suonato il pianoforte al centro dell'ottagono, poi Roberto Bolle sul palco insieme a Gali, Elodie, Carlo Cracco, insomma, star internazionali e di casa nostra. Come secondo evento mi viene in mente Moschino, che ha organizzato la sfilata in un parcheggio. È sempre insolito il nostro Moschino, mi sembra di aver capito, io non c'ero, ma sono andati a Rogoredo. Questo evento insolito è stato realizzato per dare il ben arrivato per questo nuovo debutto alla guida creativa di Moschino, sia di Loris Messina che Simone Izzo, questo duo che si occuperà della parte creativa della Maison. Come dicevo, si tratta di una terrazza di un parcheggio di Rogoredo. I modelli hanno sfilato in mezzo a persone che sembravano normali passanti, e c'è un'altra particolarità: lo show dal vivo, quindi niente streaming. Per finire, Isabella Ferrari è diventata modella per un giorno per Gucci. L'attrice ha sfilato come modella indossando un look della nuova collezione firmata da Demna. L'attrice, che ha 61 anni, ha lasciato per qualche minuto il suo posto in prima fila, è entrata nel backstage per poi mescolarsi tra le modelle. È sempre bellissima, sì, nonostante gli anni. Sembra che non passino per Isabella Ferrari, sembra sempre sapore di mare.
0: Sì, è vero, stupenda.
1: È stupenda. Va bene, queste sono le piccole novità, ve ne darò delle altre nel corso delle settimane, perché poi dobbiamo capire cosa ha sfilato, come ci vestiamo, cosa andiamo a comprare.
0: Che quello dovrebbe essere il punto.
1: Quello è il punto, ma adesso vi ho parlato un po' di contorno. Va bene, buon inizio settimana, ci sentiamo domani puntuali.
0: A domani, Enzo.

0: Che bella amica Annalisa insieme a Madame su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
17: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
18: Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
19: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
20: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
19: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
21: Ma possiamo venire anche noi?
19: Sì!

0: Stupidi ragazzi, RAF su Radio Italia, solo musica italiana, e anche la tessera elettorale diventerà digitale. Ciao ciao tessera elettorale di carta che normalmente perdiamo. A me succede spesso, è successo più di una volta, a correre in comune a farmela rifare. Per le future elezioni non sarà più obbligatorio quindi andare alle urne con il documento di carta, basterà averlo sul cellulare. Questa misura è stata preannunciata dal ministro per la pubblica amministrazione e mancherebbero gli ultimi dettagli tecnici prima del lancio ufficiale della tessera elettorale digitale, e a me questo fa tremare, vi dico la verità, adesso vi spiego. E quindi questa misura toglierà tutti i problemi legati alla tessera fisica, la necessità di averne una nuova in caso di sbarrimento, deterioramento, esaurimento degli spazi per i timbri. Io ho notato questa cosa, forse anche voi. Ad esempio, la carta d'identità, no? Tu la devi abilitare per poter fare qualsiasi cosa online. Non è un processo semplicissimo. Io in genere ci provo la sera ad abilitarla. Si inchioda sempre tutto sto processo. Allora dici, beh, cerchi di consolarti pensando magari a quest'ora tante altre persone lo fanno. Ci provi di giorno e comunque non ci riesco. Però ci avete fatto caso che invece per pagare in digitale con l'app della banca una multa ci metti un battito di ciglia? Cioè, se devi pagare, se quando devi pagare e lo fai in modo digitale è un secondo, se devi fare qualcosa che serve a te no, io mi inchiodo. Speriamo che sarà una cosa semplice anche questa per la tessera elettorale, perché è una comodità enorme, tanto per molto tempo si potrà continuare ad utilizzare sia l'una che l'altra, no? Perché il pensiero va immediatamente a chi è un po' più anziano, che ha qualche difficoltà maggiore rispetto a tutto quello che è digitale. Ci dedichiamo a Mina adesso, che rilegge una canzone scritta da Pino Daniele portata a successo in duetto con Giorgia nel 2007, Vento di passione.
1: Il ricordo

Mamma mia, la pelle d'oca mi fa venire questa canzone. La mia ragazza Francesca Michelin, che ha raccontato anche un piccolo rito di stagione, l'ha mangiato la prima zucca dell'anno, ed è anche una coincidenza perfetta, perché Francesca Michelin proprio quest'anno ha costruito intorno a Magia Bianca, il suo ultimo disco, tutto questo immaginario pieno di folklore, streghe, atmosfere un po' da fiabe dark, che si sposano molto bene con lei, col suo carattere che poi è dolcissimo e solare. E questo singolo non fa parte di quest'album, proprio lo ha presentato come un nuovo capitolo del suo percorso artistico, è per questo che si sogna un altro album. Di certo da novembre, dopo questa piccola pausa tra i concerti dell'estate, appunto dell'autunno, da novembre sarà in tournée i teatri, e tutte le date le trovate su radioitalia.it. Vita ce n'è, c'è Eros Ramazzotti adesso.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana. Leggevo una cosa molto positiva che riguarda le sagre di paese, le sagre paesane, anche questo è grande periodo di sagre, no? Dopo i raccolti, il vino nuovo, l'olio, i funghi, è proprio un gran periodo questo per le sagre. Quelle estive sono quasi obbligatorie, no? Per tutte le persone che si raccolgono nei paesi, che tornano magari dalle città più grandi. Questo è il periodo proprio fatto apposta per le sagre, l'autunno. E quello che viene fuori dalle indagini sulle presenze alle sagre è l'aumento dei ragazzi. Sempre più ragazzi sono interessati, riscoprono la sagra non solo più come una cosa da persone molto adulte, ma come un'occasione per stare insieme, mangiare, sentire la musica, vivere il proprio territorio o scoprirne un altro. E sembra quasi una risposta, no, alla vita sempre così tanto digitale, con l'intelligenza artificiale. Sembra che torni protagonista il desiderio di incontrarsi dal vivo e condividere dei momenti molto semplici. È proprio una voglia di stare insieme in maniera differente, non dico senza il telefono, ma decisamente più analogica, no? Una maniera più genuina, e parte proprio dai ragazzi. La presenza dei ragazzi nelle sagre diventa sempre più importante, lo trovo davvero tanto positivo. E noi torniamo alla musica, questa volta di Ligabue, che domani sarà al Pala Technoship di Genova, e su radioitalia.it trovate il calendario completo di Certe Notti 2026, il suo tour, e lo ascoltiamo con Non è tempo per noi.

0: Non è tempo per noi Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Che bello, non vedevo l'ora di parlarvene, perché il nostro sito radioitalia.it si è rinnovato e ci sono delle belle novità. Io le trovo estremamente comode. C'è la sezione programmi dove potete riascoltare tutte le nostre dirette. Avete presente, tipo stamattina ho citato un libro che mi ha segnalato un'ascoltatrice. Volete andare a risentire quello che ho detto? Andate tranquillamente sul sito in prima pagina e c'è la sezione programmi, trovate il mio, quello di Mario, tutti i programmi. E poi c'è la sezione format video dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore, Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e moltissimo altro. Non vi faccio tutto l'elenco perché sarebbe lunghissimo. Io lo trovo molto comodo da consultare e poi è facilissimo trovare proprio subito prossimi eventi ed è in prima pagina. A che serve? Sapete, Radio Italia Live noi li facciamo durante tutto l'anno, mica solo le due date, quelle mega grandi in estate, li facciamo tutto l'anno e se vuoi partecipare basta andare lì e lo trovi proprio molto facilmente. È il sito di chi ama la musica italiana, radioitalia.it.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando Maurizio Crozza torna...
6: È tutto pronto?
5: Si sente.
6: Vado subito al punto.
7: E chi? Che? Ma di quando? Di come?
6: E non lo so.
8: E come non lo sa?
6: Hai capito?
8: Veramente no. No.
9: Provo il microfono, sa de tappo.
10: Beviamo!
6: Ma che... Ci siamo capiti.
7: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie...
8: No, presidente.
7: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
18: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è chi gira intorno agli alberi, c'è Francesco Nicola che mi fa un invito pazzesco, dice: ciao Paoletta, buon inizio di settimana, io mi trovo in Calabria, in campagna, Villa Piana, e se vuoi fare allenamento perché non vieni da queste parti? Sto mettendo le reti sotto le olive, puoi darmi una mano? Ma io lo farei volentieri, Francesco, ma so anche che è una faticaccia, altro che camminare in montagna. E dice: una partita delle olive è già matura, per il clima, ha fatto tanto caldo e quindi molti olivi sono già pronti e quindi vanno già lavorati. E quindi salutiamo, guarda Francesco, mi dai l'opportunità di salutare tutti quelli che stanno lavorando al momento nelle campagne. Parlavamo di raccolto, no? Poco fa, e delle sagre che si fanno grazie ai raccolti proprio in questo periodo, e non dimentichiamoci che dietro c'è un lavoro enorme, grandissimo, proprio per i nostri prodotti eccezionali italiani. E quindi diamo ancora più valore alle sagre, dove poi ritroveremo tutti questi prodotti, anche l'olio che produci tu, Francesco. Veramente un abbraccio a tutti i grandi lavoratori di questo periodo, che comunque raccolgono. E è un grande lavoro che arriva dopo tutto il resto del lavoro che c'è stato prima, eh? È un lavoro che non finisce mai, quello della terra. E allora diciamo viva la vita insieme a Francesco Gabbani, che ha portato questa canzone anche dal vivo durante il nostro Radio Italia Live, il concerto a Palermo nel 2025. E a proposito del nostro nuovo sito, trovate tutto facilmente, anche la sua esibizione completa, su radioitalia.it, nuovo sito, ricordatelo. Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana, viva la vita!

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Raffi, Carmela su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è l'appuntamento dedicato al cinema e alle serie TV. Oggi vi parlo di un nuovo film. Si chiama The Love Hypothesis, il teorema dell'amore, che parla della storia di Olive, che è una dottoranda molto brillante che è concentrata sul suo futuro, il suo futuro accademico. Poi si rende conto che la sua migliore amica si è innamorata del ragazzo che le piace. Decide, fa una cosa molto coraggiosa, di darle il via libera e bacia impulsivamente questo professore Adam Carlsen, che è molto temuto e famoso in tutta l'università per essere spietato con gli studenti. Quello che all'inizio parte come un gesto disperato poi si trasforma in una finta relazione basata su regole, limiti, un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Olive è interpretata dalla star di Riverdale Lily Reinhart, mentre Adam Carlsen da Tom Batman. E potete trovare The Love Hypothesis, il teorema dell'amore, in streaming.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
9: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
13: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Che bella questa Parlare d'amore, Saif su Radio Italia, solo musica italiana. Lo riascoltiamo, Luca Ward, con la frase che ha estratto da una canzone.
1: S'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore.
0: E qual era la canzone? Questo è il vostro compito, individuare la canzone giusta, Il mio canto libero di Lucio Battisti, e ce l'ha fatta Paola da Scafati, da Marra, esattamente, dalla provincia di Salerno. Paola, bravissima, tanti complimenti per te. È una studentessa, Paola, universitaria, lavora anche come educatrice, ha giocato insieme alla sua mamma Luisa. I suoi cantanti preferiti sono Gigi D'Alessio, Tiziano Ferro, Laura Pausini. Nel tempo libero canta nel coro della chiesa, ama fare i giochi enigmistici, andare in palestra, e saluta anche il suo papà, che scrive: era un ex DJ, no, lo sarà per sempre, per tutta la vita. E la sorella Raffaella, che anche lei ci ascolta tutti i giorni. Un abbraccio a tutti, Paola, e per te prestissimo a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amori e Brescia, serenamente su Radio Italia, solo musica italiana, ed eccolo qua, Mario.
1: Eccomi
0: Bonanti.
1: Qui, buongiorno Paoletta, l'estate continua,
0: sì.
1: Quindi noi ci tuffiamo nel sole, ci facciamo abbagliare e ci facciamo scaldare, giusto?
0: Sì, ma col vantaggio che non fa caldo come ad agosto.
1: Sta bene, no?
0: Si sta benissimo.
1: Uno dice, come sto? Sto bene. Sì. Va bene, sentivo stamattina il nostro Enzo che parlava delle sfilate nei parcheggi, nei sì. distributori, che adesso che si abbassa la benzina fanno le sfilate anche lì.
0: Sì.
1: O no? Si abbassa la benzina? Punto interrogativo.
0: Mettono il tetto, alcuni mettono il tetto.
1: E va bene, siamo in un mondo di tetti e quindi io mi prendo la radio.
0: Tutta tua.
1: Devo raccontare, come sempre, a lunedì il primo spaccato dalla nuova classifica, quella di ieri. Se Dio vuole ci incontreremo qui domani, cara Paoletta.
0: Certo.
1: Sono le 12:55 secondi, è il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Da oggi scatta il tetto al prezzo su diesel e benzina di Eni, anche IP abbassa i costi. Claudio Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Allarme esplosivo nel Regno Unito, vicino alla base di Fairford usata dagli americani contro l'Iran, 5 arresti per terrorismo, forse pianificavano un attentato. Papa Leone XIV è a Metz per l'ultima giornata del viaggio apostolico in Francia. Nel pomeriggio la messa nella cattedrale di Santo Stefano prima di ripartire per Roma. Caso Garlasco, scade oggi il termine dell'indagine preliminare su Andrea Sempio con le nuove perizie sull'omicidio di Chiara Poggi. La difesa di Stasi pronta a chiedere la revisione del processo. Omicidio Regeni, dopo 10 anni di ostacoli, il processo ai 4007 egiziani arriva al primo verdetto, attesa oggi per le 18 la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Cenere dall'Etna, prorogata la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania fino a mezzanotte, disagi per migliaia di passeggeri, voli cancellati o dirottati. Nations League, alle 20:45 c'è Turchia-Italia, nuovo test per gli azzurri, dopo il KO contro il Belgio, Mancini, possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Madonna trionfa agli MTV Video Music Awards, 7 statuette per la regina del pop, Taylor Swift, il premio per il video dell'anno è la più premiata nella storia dei riconoscimenti.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed eccolo qui, il primo momento dedicato alla nuova classifica, quella di ieri. Il primo spaccato, quello odierno, si occupa delle posizioni che vanno dalla ventesima alla diciassettesima. Al numero 20, Angelina Mango e Marco Mengoni ci ripropongono Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: 19esimi, Geolier e Achille Lauro, un'altra bella nuova coppia. Il brano è Per noi.

termina qui il primo spaccato per quanto riguarda la classifica. Vi rinvio domani ovviamente per il secondo, domani le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª. Adesso vi lascio qualche minutino, tornerò con voi, musica e notizie come sempre per quanto mi riguarda fino alle 13. A tra poco.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Yakult Plus.
8: Pesca, pesca, pesca.
7: 20 miliardi di probiotici LCS.
8: Pesca, pesca, pesca.
7: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
8: Pesca, pesca, pesca.
7: E indovina il gusto?
8: Yakult Plus gusto pesca.
7: Buono.
9: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: house.fileni.it.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

notizia. La nostra meravigliosa redazione mi fa parlare di gli rubano la maglia, la Juve lo invita al centro. Ha avuto un lieto fine la storia che ha visto protagonista il piccolo Roberto di 7 anni. Questo piccolo tifoso aveva ricevuto una maglia in regalo dal calciatore della Juventus Federico Gatti, ma un signore di mezza età gliel'aveva strappata di mano in malo modo. La mamma ha così girato un video, l'ha postato ovviamente su TikTok, sperando che l'accaduto arrivasse all'orecchio del difensore bianconero. Gatti si è preso a cuore la vicenda e ha fatto molto di più: ha convocato Roberto al centro sportivo della Juve, gli ha dato una nuova maglia in regalo e anche un bel pallone autografato da tutti i calciatori. Buon fine.

La nostra unica invidiabile redazione mi fa parlare di risarcito per colpa del portone. Dopo 4 anni un anziano riceverà dalla parrocchia di Rimini il tanto desiderato risarcimento. Il motivo è piuttosto strano e risale a un matrimonio celebrato nel 2022. L'uomo, all'epoca 85enne, era tra gli invitati ed era stato colpito dal portone mentre usciva dalla chiesa. In particolare, dopo la cerimonia, il parroco e il diacono stavano avvicinando i battenti del portone senza accorgersi che alle loro spalle arrivava l'anziano, che è stato così colpito alla spalla da un'anta. A risolvere la diatriba ci ha pensato un giudice, stabilendo che prima di chiudere il portone si doveva controllare che il passaggio fosse libero. L'invitato riceverà così un risarcimento, e là di 5.200 euro.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
5: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
6: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
7: Non direi le solite cose.
8: L'avventura sta per cominciare.
9: Tenetevi forte.
8: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90°.
14: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.

0: Ma dai, è Luca Argentero.
1: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
2: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
1: Amici illimitati.
2: Ma qui è tutto illimitato.
1: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
2: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio la Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
3: Si sente...
5: Vado subito al punto...
6: De chi? De che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
8: Veramente no. No.
9: Provo microfono, sa de tappo.
5: Beviamo! Ma che... Ci siamo capiti.
6: No. Grazie a tutti,
5: no,
6: davvero.
5: No.
6: Grazie,
5: no.
6: Graziella, e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
3: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9. Thank you.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ed eccola un'altra notizia che arriva dalla nostra bella redazione. Parliamo del fatto che il pomodoro rende intelligenti. Il segreto per essere più intelligenti sembrerebbe essere il pomodoro. Io amo i pomodori. Uno studio statunitense ha osservato gli effetti del concentrato di pomodoro sulle capacità cognitive di 47 adulti tra i 40 e i 55 anni. Alcuni partecipanti hanno seguito per 3 mesi una dieta che prevedeva circa 35 grammi di concentrato di pomodoro al giorno. Chi aveva consumato il concentrato ha ottenuto risultati migliori nei test di attenzione, velocità di elaborazione e memoria associativa. Il merito potrebbe essere del licopene, un antiossidante presente in grandi quantità nel pomodoro.
1: Perché?

0: bisogno di mangiare, giusto?
1: Giusto, io ho tanta fame, sì, buongiorno, buongiorno.
0: Fatal proprio.
1: Fatal, sì,
0: Che invece la fame fatal ce l'ho alla mia sinistra, Marino, chi
2: buongiorno,
0: è?
2: Buongiorno capo, buongiorno a tutti. Faccio anche un po'
1: chi può e chi non può, come
0: vabbè. Allora, cari ragazzi, sto per lasciarvi la radio.
1: Grazie.
0: Niente di nuovo da lunedì a venerdì, accade spesso, poi visto che stavate guardando i vostri programmi.
2: Sì, adesso, novità.
0: Noi ci sono delle novità, amici all'ascolto.
1: Bene.
0: Mauro e Francesca sicuramente vi erudiranno.
1: Certo.
0: Vi informeranno, vi renderanno note le novità tra poco, vero ragazzi?
1: Sì.
0: Ma adesso io me ne vado.
2: Mm-hmm. No, capo, resti qua con
0: non
2: noi.
0: Non posso. Qua, io resto qua in radio.
2: Sì, ma qua dentro, qua.
0: No, qui non posso.
1: Qua là.
0: E quindi saluto e ringrazio le amiche e gli amici all'ascolto, i quali auguro una splendida giornata con noi di Radio Italia, Solo Musica Italiana. Vi do appuntamento domani. Sono le 13 e 14 secondi. Che succede, Mauro?
2: Cosa succede?
1: Sta per entrare in questa. Faccio io. Sta per entrare in questa stanza con la sua puntualanza. Chi?
0: Uno solo.

0: con la sua puntualanza, con la sua presenza, perché sì, sarà qua, certo. E con la sua dinamicanza. Cioè, hai detto vieni con me, dopo due giorni è arrivato.
1: No, allora non è tanto domani.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon lunedì 28 settembre 2026. El Niño farà un casino? Allarme per il super El Niño, rischio di 450.000 morti per il caldo. Il rapporto segnala che è più colpito il sud del mondo. L'Italia, si prevede, fronteggerà almeno 780 morti aggiuntivi. È un allarme terribile. L'Italia, che si trova al 49esimo posto per impatto sulla mortalità, prevede appunto che dovrà fronteggiare 780 vittime aggiuntive. Ranucci la vitola, ma chi dice la verità? Bah! Intanto in Italia ci sono attesa, curiosità e pazienza per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni e delle compagnie petrolifere sui carburanti. Il governo ha anche annunciato la riforma sul bollo dell'auto. La Luna potrebbe essersi formata in una manciata di ore. Lo indicano nuove simulazioni dell'impatto tra la Terra e il protopianeta Tela. Sono studi, a dirlo, in collaborazione con l'Università dell'Arizona. L'ipotesi dell'impatto gigante è da tempo lo scenario principale per spiegare la formazione del sistema Terra-Luna. Dichiarazione ONU sulle pandemie. L'Italia, gli Stati Uniti, l'Unione Europea si astengono sulla gestione delle future pandemie e dei vaccini. In Sudafrica una trentina di morti in due diverse sparatorie di massa. 17 morti vicino a Johannesburg e gli altri presso Città del Capo. Una situazione terribile da arginare, dice Rosita Celentano. Io non ho mai vissuto come una bambina normale. A 8 anni uscivo dalla lezione di danza e avevo i paparazzi che mi inseguivano. A scuola non ero io, ma la figlia di Celentano. A 17 anni pensai che per vivere una vita normale avrei dovuto andare all'estero. Invece sono rimasta e ho trovato il mio modo per gestire la fama di papà. Lo sport, il calcio, Mancini è tranquillo, dice servono calma e tranquillità. In National League, secondo impegno per gli azzurri dopo la batosta interna col Belgio, da affrontare questa sera la Turchia a Istanbul, la Turchia allenata da Montella. Lavoriamo per inserire i giovani, dice il Mancio. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di settimana generalmente stabile, grazie ad una netta rimonta anticiclonica. Qualche disturbo in più interesserà solo la Sicilia. Nel pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato.

0: Va bene, no? Stavamo parlando di Elisa e delle sue vicende familiari. Buongiorno, bentrovati su Radio Italia, solo musica italiana, un'amica che ti tiene compagnia,
1: ti regalerà la felicità,
0: trallallero,
1: trallallà. Solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, guarda di là chi abbiamo.
0: Oh, dove sei stato? Dimmi dove sei stato, Mazzella, dove sei stata? Sei stata nella capitale, sei stata.
1: Ah, è tornato.
0: Con la nazionale, è andata malino, però insomma.
1: Vabbè, però è tornato quel
2: pesciolone bestione.
0: Speriamo
1: romano.
0: Speriamo
1: romano.
0: Meglio stasera con la Turchia che è messa
1: stasera
0: più o meno.
1: Stasera c'è la Turchia, no, aggiornami.
0: È messa più o meno come noi, eh.
1: Ah, quindi dovrebbe
0: Poi
1: essere.
0: Poi avremo la Francia, però lì saranno cavoli amari. Comunque niente.
1: Vabbè, intanto
0: buongiorno.
1: Qua non cambia niente, resta lo stesso numero, il 331-995-0095 per i saluti, i messaggi. È già arrivata anche una freddura, grazie.
0: Esatto. Sai
1: grazie.
0: Che c'ha scritto anche? Sì. Mirko Perenzini.
1: Scusa, ho temuto un attimo.
0: Mirko.
1: Oh, guarda, c'è Mirko Perenzini fuori dalla nostra porta.
0: Chissà cosa vuole Mirko Perenzini.
1: Adesso andiamo a sentire.
0: Da me niente, sicuro. A me non mi fila nessuno proprio. Va bene, andiamo al cinema per. No, non c'è il cinema.
1: No,
0: ma avete fregato oggi.
1: No,
0: come?
1: Scherzetto.
0: Basta un weekend e mi fregate così. Allora andiamo con la canzone, vai. Oh, signore.
1: C'è subito Biagio.
0: Safe Biagio Antonacci, che è spirituale.
1: Certo.
0: È nuova, va ascoltata attentamente. Sono

0: Cologno, vivere, vivere a Cologno, vivere. Noi un po' viviamo a Cologno.
1: Eh certo, è la nostra seconda casa.
0: E quando Alessandra Amoroso viene qui, anche lei, vivere, vivere a Cologno. Vedi,
1: esatto.
0: Che alla fine tutto torna.
1: Vivere a Cologno, senti, vado a raccogliere un po' di saluti, che tra poco facciamo il primo giro.
0: Ma certo che sì.
2: Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7 euro.

0: e donne che lo fanno per tutte le altre donne.
1: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
0: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì!
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrice e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: spegni le luci della città.
1: Dai, tic, ci penso io con l'interruttore.
2: Grazie,
1: vai.
2: Vado con il primo giro ufficiale anche della settimana dei saluti a caso.
1: Okay, però scusate, sì, dobbiamo far ripartire la base hawaiana, che
2: sì,
1: l'ho rullatina.
2: Con rullo, vai.
1: No, non
2: quella hawaiana, quella. Vabbè, quella.
1: Oh, perché quello è il segreto del successo della base hawaiana.
2: Ragione,
1: è la rullatina. Ciao Franci, ciao Mauro, ciao. Potete fare gli auguri di buon compleanno a David e dirgli che lo amiamo tanto?
2: Auguri,
1: ecco
2: David.
1: Fatto, tanti auguri,
2: tanti
1: David.
2: Auguri anche da noi. Di chi era il vocale?
1: Era di Alessandro da Pomezia. Ale, ascolta, mandacene un'altra perché quella lì non possiamo.
2: Bellissima, ma non si può mandare.
1: Abbiamo riso tanto, ma non si può.
2: Salutiamo anche Emanuele che ci scrive da Aviano. Ciao, buona giornata a te. Poi.
1: E ciao anche a Nando che ci scrive siete eccetera. Grazie.
2: Grazie. Salutiamo anche Raffaella che ci chiede una canzone. Vedremo di accontentarti. Poi Rocco da Potenza ci saluta. Poi c'è una freddurina che è arrivata da qualcuno. Oggi è la giornata mondiale del cuore. Ci scrivono, quindi ci fidiamo e leggiamo questa freddurina, prego.
1: Signore, per lei sì. Una buona e una cattiva notizia.
2: Mi dica quella cattiva, per favore.
1: Purtroppo sulla scena del crimine abbiamo trovato traccia del suo sangue.
2: Oh mio Dio, e quella buona?
1: Glicemia e colesterolo tutto a posto.
2: Molto bene, grazie, perfetto. Era carina.
1: Glicemia, tra l'altro.
2: Va bene,
1: glicemia,
2: chi c'è?
1: Glicemia e colesterolo. C'è Annalisa con Madame, ci sono loro, le ragazze.
2: Ci piace questa canzone. Amici.

0: superi tu.
1: Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, rispettate i limiti di velocità, guidate con prudenza.
1: Grazie. Lui appare sempre quando c'è la parola certo, giusta, certo.
3: Certo, certo.
1: Chi è?
4: Sondaggio tra gli anziani. La giornalista ferma il primo, fa: signore, per un sondaggio, il suo apparecchio acustico funziona bene? Oh sì sì sì sì, la festa di San Benedetto quest'anno è dal 24 al 30 agosto. Ciao Alessandro da Pomezia.
1: Ciao Ale, grazie. Questo
3: ci possiamo andare. Ah, non ho capito cosa ha detto? Non l'ho sentito. Bello, bello, bello, grazie, grazie.
1: Perché l'apparecchio acustico, no? Era che non funzionava.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
8: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve, ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
16: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Il quadro di Goya, belli, esatto. I quadri di Goya. Allora, quando questi si mettono insieme, tipo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, artisti di questo calibro, entrano nello stesso studio di registrazione, i primi posti in classifica sono solo questione di tempo. Cioè,
1: sicuramente, sicuramente, succede proprio
0: sicuro,
1: così.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E così è stato per questa canzone, il singolo che li ha visti collaborare per la prima volta. Il brano è tratto da Mentre Los Angeles Brucia, la versione dell'Axe. È stato il più passato in radio nella settimana, la stessa in cui è stato anche Disco Italia, proprio qui da noi.
1: Ecco,
0: e guarda caso, ogni
1: guarda
0: volta
1: caso.
0: Diventa Disco Italia, poi rimane più, chissà come va.
1: Esatto,
0: mai.
1: Esatto. Ma voi vuoi avere qualche dettaglio anche,
0: certo,
1: sugli altri artisti della top 5 della classifica Air One? La musica italiana ha fatto la voce grossa anche con Parlar d'amore di Safe.
0: Bene.
1: Al quinto posto è Paparazzi, che è appena uscita, di Cesare Cremonini, che ha debuttato già al quarto posto.
0: Va forte anche la prossima, Genova Napoli.
1: Bellissimo. Oh.

0: Dove sei? Dove sei?
1: Sono qui, guarda, girati, girati.
2: Scusa.
1: Sono sempre qui al tuo fianco, io. Sempre
2: al tuo fianco,
1: certo,
2: con la migliore musica
1: italiana,
2: come diciamo sempre noi. C'è il nostro amico che ci manda le ciliegie, Sergio da Vignola. Ci ha mandato l'articolo di un giornale, dice: Mauro, tantissimo spavento, ma siamo tutti vivi. Una macchina è piombata dentro il nostro negozio di spedizioni, per fortuna nessun ferito.
1: Mamma
2: ci ha mandato
1: mia,
2: la foto.
1: Sì.
2: È incredibile.
1: Allora meno male, caro Sergio, meno male che non è successo niente di grave.
2: Eravamo preoccupati per le ciliegie del prossimo anno noi.
1: No, ma come?
2: Sto scherzando, Sergio, comunque l'importante è che siate tutti bene, vai. Poi, dice Filomena, FM, invitate l'ascoltatore di Pomezia a raccontare barzellette in diretta, ne ha sempre di belle, dice. Hai ragione, infatti ci scrive tutti i giorni e noi mandiamo sempre in onda.
1: No, perché
2: Filomena.
1: Poi è vero, ha questa parlata simpaticissima,
2: certo,
1: e le racconta benissimo, perché il segreto della barzelletta saperla raccontare. Io per esempio faccio proprio pena a raccontare il barzelletto. No, ma tu no.
2: Sì, dai.
1: Sei
2: poi
1: bravo.
2: Abbiamo Petra, ciao cari, vi saluto dal nord Repubblica Ceca, da noi oggi giorno libero, festa di San Venceslao. Mangiamo
1: bello.
2: Fuori zuppa di cavolo nero,
1: bello.
2: Frittata di zucchine, vi ascoltiamo, grazie, siete eccetera, e quindi ci fa
1: che
2: piacere.
1: Che bello, ci ha mandato la foto del suo giardino, Petra, nel nord
2: bello.
1: Della Repubblica Ceca, bellissimo.
2: E Petra
1: bellissimo.
2: Cosa c'ha nel giardino? Le pietre. Le pietre,
1: tutto il muretto di pietre.
2: È vero,
1: sì, bene.
2: Abbiamo detto tutto?
1: Abbiamo detto tutto. E quindi io scavallo, perché
2: prego.
1: Sono le 2. Sono

0: figo!
1: Faceva un po' così, è quello così, lì.
0: Faceva. E il camionista che era dietro alla macchina di Damiano Davide, la moglie, e sulla strada della campagna toscana.
1: Esatto, perché loro, secondo te, si sposavano in America o nella nostra bellissima Toscana?
0: Sì, ovviamente. Però tu non puoi bloccare il traffico perché devi andare a passeggio 5 all'ora in mezzo alla campagna toscana con la macchina.
1: Damiano Davide e la sua bellissima Dove Cameron si sono sposati in uno dei posti più belli del mondo, a Montalcino.
0: Auguri, ecco, tanti auguri.
1: Hanno raggiunto Montalcino a bordo di una vecchia auto d'epoca. E cosa vuoi? Mica puoi sfrecciare lì, godi il paesaggio.
0: Capito?
1: Vai sull'auto d'epoca.
0: Il camionista che deve andare a fare le consegne, cosa deve fare dietro a sta macchina che vai due all'ora?
1: Allora lui, che non aveva capito, perché chiaramente stavano riprendendo anche questo momento, certo, del tragitto, come in ogni matrimonio si fanno i video del codice. Ecco, praticamente lui pensava a questo autista che stessero girando un film o una cosa del genere, non sapeva.
0: E quindi si è ritrovato lui il camion, davanti c'era un furgone, poi la macchina degli sposi e davanti ancora un'altra macchina.
1: Una carovana, lenta.
0: A un certo punto, andatelo a cercare, si sente questo, che c'è un video, dove dice: Maremma Maiala, sì, ho capito che mi piace la Toscana, ma noi dobbiamo lavorare.
1: Esatto, proprio messo, così. È diventato viralissimo questo video.
0: Vabbè,
1: divertente,
0: dai,
1: ma
0: capito,
1: vero.
0: Avrà capito che si trattava di loro.
1: Si è visto poi dappertutto, avrà capito. Sì.
0: Va bene, niente, ora lo inviteranno al matrimonio. Il prossimo.
1: Alle nozze di porcellana.
0: Comunque niente, volevamo darvi questa notizia, andatela a cercare perché il video è molto divertente. Va bene, possiamo andare?
1: Col Disco Italia?
0: Prego, prego, prego.
2: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: cosa.
1: No, dico la canzone, sempre sì, bella. Sì. Buoni questi dolcini che ha mandato,
0: sì,
1: ha portato.
0: Sì, sì, perché ieri si è sposata Ellen, una nostra ex collega e amica, con Luca, e quindi ci ha mandato questa bomboniera che aveva confetti e anche altri dolcini.
1: Buoni, buonissimi.
0: Grazie.
1: Grazie. Auguri a voi. Poi leggeremo un po' di messaggi. Intanto dice il pesciolone bestione.
0: Lo dice
1: che deve andare.
0: Allora se lo dice.
1: Prego.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Verde, rosa, arancio.
16: Ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo, scegliere

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana. Il cuore.

0: mia gamba dondola.
1: Ho la bocca che luccica?
2: Ho la pensiero criptico e la gamba che dondola.
1: La gamba dondola quando sono seduto, la volte dondola quando sono particolarmente nervoso, altrimenti no. Però la bocca che luccica
2: non ce l'hai.
1: La bocca che luccica.
2: No, non ce l'avete.
1: Bene, un po' di messaggini. Mauro e Francesca, siete bellissimi e bravissimi, dice anche Stefania.
2: Grazie,
1: da Pavia.
2: Grazie Stefania,
1: la mia parente, volevo dirlo.
2: Ah, ok, allora l'hai istruita.
1: Grazie,
2: bene,
1: Stefania, grazie.
2: Mauro e Francesca, buon inizio settimana. Grazie. Da Eleonora, vi voglio bene, siete la radio che porto nel mio cuore.
1: Grazie anche noi. Ettore, sto tornando a casa dopo il corso per entrare nei pompieri. Ci chiede una canzone. I pinguini sono passati già, però più avanti.
2: Beh, ma tanto ritornano.
1: Poi.
2: Ciao Mauro e Francesca, sono Anna. Buon inizio di settimana e buona giornata anche
1: grazie
2: a te, cara
1: anche
2: Anna.
1: A te. Pregate che guarisco e ritorna Giuseppe, dice Maria Letizia. Noi te lo auguriamo di cuore, certo.
2: Ma certo, facci sapere.
1: Siamo con te. Se hai bisogno, tu scrivici che noi siamo qui senza nessun problema. Hai visto Laura Pausini?
2: Ho visto.
1: Che ha fatto questa canzone qua nuova. È venuta a presentarla a Radio Italia, solo musica italiana in anteprima.
2: E certo, ce l'ha anche raccontata.

0: X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: ma tu chi sei?
1: Sono chi sono?
0: Sono chi siamo. Luciano Ligabue, siamo chi siamo. Prima Laura Pausini, l'abbiamo detto. Allora attenzione quando portate l'auto dal meccanico.
1: Già, perché voi la lasciate lì tranquilli e dite no, tanto perché... la tiene lì qualche giorno per sistemarla, ma può succedere.
0: Può succedere che... quello che è successo a questa signora, un avvocato cinquantenne di Trieste, si è vista recapitare 7.000 euro di multe e un fermo amministrativo per non per colpa sua, ma del meccanico a cui aveva lasciato l'auto, perché nel maggio di un paio d'anni fa, mentre si trovava a Cervignano del Friuli, la macchina della donna ha avuto un guasto al volante.
1: Sì, quindi... lei l'ha lasciata lì, tranquilla, ha detto sì sì, il meccanico ha detto la tengo qua qualche giorno.
0: Sì,
1: peccato che l'ha messa a posto e poi...
0: E poi ci andava in giro lui.
1: Ci andava in giro lui.
0: In giro lui senza patente, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Si è preso 7.000 euro di multa, senza revisione.
1: Sì.
0: E quindi niente, quindi occhio a chi lascia della macchina.
1: Chiaramente le multe sono arrivate a casa della signora, però vedi che la signora è un avvocato, quindi mi sa che la cosa andrà a finire.
0: Esatto. Siccome ho lasciato la macchina Alessandro, il nostro meccanico, voglio vedere dov'è.
1: Ma scherzando. Noi ci fidiamo di Alessandro.
0: Comunque occhio, perché poi succede quello che è successo a questa signora.
1: Ecco,
0: è una notizia fresca di questi giorni. Insomma, la cosa è saltata fuori adesso, ma la notizia è di maggio 2024, ma poi c'è stato, insomma, è andata avanti l'iter legale.
1: Certo.
0: E come al solito passano 2, 3, 4, 10 anni, 20 anni, non si sa in Italia. I tempi sono quelli.
1: Tempi lunghi.
0: Ma da qui a settembre cosa succederà? Siamo a settembre, quasi finito. Infatti il disco è uscito proprio al pelo.
1: Sì, si chiama Lentiggini, lui è settembre.
0: Appunto,
1: sì.
0: Ecco.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo

0: Mi piacciono queste canzoni che hanno sto pezzettino. Ma...
1: Perché così tu continui,
0: esatto,
1: all'infinito.
0: Esatto, posso fare, posso cantare anch'io.
1: Ma parliamo. No, guarda, che ce n'è una qua.
0: Infatti c'è.
1: Allora, intanto vi diamo delle notizie, delle grandi novità. Abbiamo anticipato già in apertura di programma. Il nostro sito si è rinnovato.
0: È
1: ci
0: fantastico.
1: Sono due belle novità su radioitalia.it.
0: Le novità sono la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le cavolate che diciamo noi, quindi le nostre dirette,
1: sì,
0: noi e dei nostri colleghi, ovviamente, tutto il giorno. E poi c'è la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro.
1: Un mucchio di roba, quindi il consiglio è di andare su radioitalia.it.
0: Quindi, che ne so, avete sentito una cosa che abbiamo detto oggi che vi è sfuggita? Potete andare sul sito e la trovate nella puntata di oggi.
1: Vi ha fatto morire da... Cos'è questa qua? Una motosega?
0: No,
1: avete sentito una freddura che vi

0: piaciuta tanto e ve la siete di me.
1: Alla zanzara, è diventata una bistecca.
0: Ve la siete dimenticata.
1: Sai quando vai da, scusa, guarda quando sì, vai dal macellaio che c'è il batticarne, che è uguale. No, stavi dicendo la freddura?
0: No, dice.
1: Non ho capito.
0: No, magari vi siete persi la freddura, vi piaceva tanto, non me la ricordate. Andate a riascoltare via, così potrete. No, ma basta adesso.
1: Oh, basta, andiamo, grazie.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura X-Fir?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.

0: viene proprio da fare
1: come di prima, riesco a farlo anch'io, riesco a cantare anch'io questa canzone di
0: Gaia.
1: Va bene, abbiamo dei messaggi che ci avete mandato e quindi andiamo a leggere. Ciao Francesca e Mauro, bentornati, siamo nonno Nick e nonna Ile, vorremmo mandare un bacione ai nostri nipotini Agata e Gregorio, se si può ci chiedono anche una canzone che è già passata purtroppo, mannaggia.
0: E te lo dico, lo giuro, nessuno. Beh, questa qua, Genova e Napoli. Carissimi Francesca e Mauro, oggi sono in cucina con le mie due cose preferite, Radio Italia e il pesce, il risotto con i frutti di mare che sta preparando, ci ha mandato anche la foto.
1: Bravo. Poi ancora buon pomeriggio, ma quanto siete eccetera, mi fate passare i pomeriggi nella spensieratezza, nonostante io sia sempre a lavoro, siete una compagnia speciale, non si firma ma lo salutiamo o la salutiamo,
0: grazie.
1: Comunque grazie.
0: E poi salutiamo anche Florian che ci ha scritto, ciao Florian.
1: Vuoi salutare anche il prossimo?
0: Sì, c'è anche il Andrea da Liegi che ci ha mandato una bella foto dal suo autobus.
1: Molto
0: lui
1: bene.
0: Lavora lì così e è appena tornato dal Salento, che
1: bravo,
0: è stato in vacanza,
1: bravo.
0: Ritornato alle buone abitudini con noi.
1: Sempre in giro, è bravo, e salutaci anche Liegi in Belgio, anche se col Belgio ultimamente non è che voglio dire
0: per quella cosa là che è successa.
1: Mannaggia. Comunque niente, pazienza, andiamo con la prossima. Ben Jefede, quando viaggi

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: tutte facili da cantare. Questa
1: sì,
0: na na na lo faccio anch'io come quella di prima.
1: Basta cantare, basta cantare. Io invece scavallerei diretta, perché sono già le 3:01.
0: Sì. Sono

0: domani arriva.
1: Dopo aver sentito una canzone così,
2: niente, solo
1: dire?
2: Silenzio, facciamo silenzio, silenzio, silenzio,
1: un momento silenzio, di silenzio.
2: Ferma tutto, ferma. Ok, allora parlavamo prima del meccanico che ha usato l'auto della cliente, ha preso 7.000 euro di multe, ci è arrivato un messaggio qui.
1: Sì, attenzione, ci ha scritto Angela da Roma, ecco. A lei è capitato di portare l'automobile da un meccanico che aveva anche il parcheggio, l'ha lasciata per una decina di giorni perché doveva partire con il pieno di benzina, quindi si era annotata anche i chilometri. Bene. Fino a quel momento, quando è tornata a prenderla, non solo era in riserva, ma aveva anche il numero di chilometri diverso rispetto a come l'aveva lasciata.
2: E quindi?
1: Indagato e ha scoperto che l'aiutante del meccanico, non il meccanico stesso, si era fatto un bel weekend in giro con la macchina di questa signora che ci ha scritto.
2: Bravo, bravo.
1: Ovviamente il meccanico era mortificato, però il suo aiutante aveva
2: fatto questa cosa.
1: Sarà
2: ancora lì o l'ha mandata a casa l'aiutante?
1: L'avranno mandato a casa.
2: L'ha mandato a fare un weekend da qualche parte. Anzi, non
1: il
2: weekend,
1: a fare
2: una settimana da qualche parte. E so cose che succedono, come vedete. Io una volta ho parcheggiato l'auto in uno di quei parcheggi d'aeroporto e poi ho scoperto che era da tutt'altra parte, a 20 km di distanza, per caso. Avevo il tracciamento dell'auto e ho scoperto che era a 20 km.
1: L'avevano parcheggiata da un'altra parte.
2: Però dimmelo che la sposti, che non la tieni lì, perché
1: che spavento.
2: Uno poi non capisce cosa succede.
1: Sono cose che capitano.
2: Io direi di andare con la prossima. Le tue amiche?
1: Le mie amiche, le bambole di Pezza. Tra l'altro, ieri è stato il compleanno della chitarrista delle bambole. E quindi tanti auguri a lei.
2: Auguri alla bambola chitarrista.
1: Esatto, la Dani Piccirillo. E ascoltiamo Settembre delle bambole.
2: Settembre, giusto.

0: sei saltata sul pero, sul treno, dove
1: sul
0: sei
1: treno.
0: Sul treno, sul,
1: sul
0: treno. Bene, allora è a Carmignano, provincia di Padova, da qualche giorno è stato inaugurato un club privé per persone che vogliono, diciamo così, provare nuove esperienze.
1: E voi
0: in
1: direte niente di nuovo,
0: niente
1: quindi
0: di
1: locali
0: mo-
1: così
0: niente,
1: ne ma... aprono
0: sì,
1: di qua
0: sì,
1: e
0: sì,
1: di là.
0: L'apertura ha creato però un po' di scandalo all'interno della piccola comunità per la natura del locale, non per tanto per la natura del locale, ma più che altro per la posizione.
1: Ecco, pensate dove l'ultimo posto dove aprire un locale del genere,
0: dove
1: in un piccolo paese.
0: Davanti al municipio?
1: No.
0: Davanti al negozio alimentari?
1: No.
0: Davanti al panettiere?
1: No.
0: È rimasta?
1: Eh beh, l'altro posto fondamentale.
0: La scuola?
1: No, però anche lì sarebbe stato un problema. La chiesa,
0: davanti
1: amici.
0: Davanti alla
1: chiesa. Allegria, allegria.
0: Davanti alla chiesa. Un club privé.
1: Il titolare dice: scusate, però io ho potuto aprirlo qui. I miei ospiti vengono qui.
0: Certo.
1: E fanno quello che devono fare.
0: Poi non
1: c'è
0: è che
1: ha
0: gli stessi orari della messa, immagino.
1: Esatto.
0: No?
1: Ecco, il parroco è stato simpatico,
0: sì,
1: però.
0: Sì, cosa ha detto il parroco?
1: Ha detto: dubito che mi verrà chiesta la benedizione del
0: vabbè,
1: locale.
0: Perché no? Perché no? Scusa.
1: Beh, è stato simpatico.
0: Potrebbe anche chiederla. Io chiederei la benedizione
1: anche,
0: perché è un'attività come tutte le altre.
1: Io sono d'accordo con te. Guarda.
0: Comunque niente, sta di fatto che è lì davanti alla chiesa e basta.
1: A Carmignano, Carmignano. Provincia di Padova.
0: Se vi interessa
1: caso.
0: Da fare un giro e fateci sapere, va bene? Perfetto. Possiamo andare avanti con Antidroga di Emma e Fabri Fibra.
1: Vai.

0: Come fai ad esserne a conoscenza, cara inviata?
1: L'inviata si è informata.
0: Frequenterà. Allora, o frequenta la chiesa,
1: o
0: frequenta il club privé.
1: Questo
0: dobbiamo saperlo, scoprirlo. Tutte e due.
1: Facci sapere.
0: È sacro e profano.
1: Perché
0: come
1: no?
0: Si dice.
1: Tanto uno di giorno, l'altro
0: certo,
1: di notte.
0: Si può anche fare.
1: Mamma mia,
0: ragazzi.
1: Si può fare.
0: Tra poco arriva Padre Marino qua. Andiamo.
2: Rosa, arancio.
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
6: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: C'è un posto dove tutto può accadere.
12: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato, creature strane, luci misteriose.
13: Cos'è questo posto?
14: È l'albero di molto lontano.
11: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
14: È fantastico.
11: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

0: Miss. Miss, ma quale sarà la taglia di Miss Italia?
1: No, non lo so, però so che se andate nostro sito radioitalia.it ci sono delle novità.
0: Bene.
1: Su Dito nella Piaga, quindi andate a vedere
0: molto
1: se
0: bene.
1: Siete fan e volete vederla dal vivo.
0: Allora, al volo, parlavamo appunto di Carmignano, località in provincia di Padova, dove hanno aperto un club privé davanti alla chiesa. Okay?
1: Esatto, ci interrogavamo appunto
0: ci interrogavamo
1: su questa cosa
0: curiosa. Un po' di cose, è arrivato un messaggio di ascoltatrice che ci ha detto che tanto gli orari sono diversi, la chiesa c'ha un orario e il club privé c'è un'altra. Allora
1: così?
0: Noi abbiamo chiesto: ma come fai a saperlo se è una frequentatrice? E ci ha risposto:
2: i club li frequento tuttora.
0: Ah.
2: E parlo da ex catechista.
0: Quindi
2: e perciò vedi tu.
1: Sa tutto,
0: quindi
1: sa tutto.
0: Ha fatto
1: brava.
0: Sia una parte che l'altra,
1: giusto,
0: quindi
1: giusto, quindi
0: giusto.
1: Sa.
0: Prego, vuoi
1: poi
0: leggere?
1: C'è un altro messaggio che è arrivato a proposito del locale privé aperto a fianco della chiesa.
0: Bene.
1: C'è un paesino in provincia di Vercelli che nella piazza principale ha nell'ordine uno a fianco all'altro comune, chiesa, nightclub di quel tipo e pub.
0: Ah, bene.
1: Così hai la serata e nottata del sabato garantita.
0: Fantastico.
1: E poi vai a purificarti l'anima la domenica mattina quando esci dal night.
0: È
1: scrive
0: giusto,
1: Danilo
0: è
1: da Vercelli.
0: È giusto, io andrei prima
1: ciao,
0: in un
1: Danilo.
0: Posto, poi nell'altro. Poi la mattina dopo vai in chiesa.
1: Esatto.
0: In comune quando vai?
1: No, ma niente,
0: non vai,
1: a lunedì,
0: non vai in comune,
1: a lunedì
0: andiamo a fare un giro in comune. Sì, sì. Va bene. Sai dov'è Claudio Baglioni?
1: Guarda, lui è sempre qui.
0: È sempre qui. Ci ha fatto anche la canzone.
1: Da un bel po' di tempo, tra
0: ma
1: l'altro.
0: qui
1: in un posto lui che
0: qui,
1: sa.
0: Qui, proprio
1: sì.
0: Lui. Lui è qui, molto bene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: capito il titolo.
1: Tu mi piaci tanto.
0: Ah, ecco, volevo sentirti dire quello, grazie.
1: Io invece volevo dire un'altra cosa che sì? Raccogliamo per l'ultimo giro dei saluti a caso.
0: Perfetto, perfetto. Scrivete pure, siamo qui.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
11: Quando Maurizio Crozza torna,
12: è tutto pronto?
11: Si sente.
12: Vado subito al punto.
13: E chi? Ma de quando? De come?
12: E non lo so.
14: E come non lo sa?
12: Hai capito?
15: Veramente no. No.
14: Prova microfono, sa de tappo.
12: Beviamo.
14: Ma che...
12: ci siamo capiti.
14: No.
12: Grazie a tutti,
14: no,
12: davvero.
14: No.
12: Grazie,
14: no.
12: Graziella e grazie.
14: No, presidente.
12: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.

0: Hai presente Sansone coi Filistei?
1: Sì.
0: Io no.
1: Hai presente Sansone coi fili? La canzone, dici?
0: No,
1: sì,
0: la
1: certo.
0: Canzone, quella, la storia.
1: No, vabbè, quella non ce l'ho presente neanche io.
0: Storia di tradimenti,
1: no.
0: Cose strane. Va bene, Francesco Gabbani, Summer

0: anche l'ultimo giro dei saluti a caso. Via.
1: Ci scrive Iole da Amantea, vuole mandare un bacio ai suoi due nipotini, Marianna e Andrea.
0: Molto
1: ecco
0: volentieri,
1: fatto.
0: Un bacio a voi. Poi ancora, come d'incanto, torno a casa e mi accolgono i miei angeli con antidroga, dice Renato.
1: Evviva, si riferiva alla canzone.
0: Prima. Ciao ecco. Renato. Poi
1: attenzione, perché Ernesto ha fatto gli anni sabato. Uè, è stato il suo compleanno.
0: Auguri,
1: tanti auguri in ritardo, Ernesto.
0: Auguri.
1: Tirati su con la vita,
0: dai. Che ce la fai. Poi salutiamo Antonio che ci ha mandato una bella storiellina che non riusciamo a leggere oggi.
1: Esatto.
0: La salutiamo. Poi abbiamo chi è che ci ha scritto? È Mario dalla provincia
1: Mario,
0: di Como.
1: Ci aveva mandato anche lui una freddurina.
0: E poi quello che ci ha mandato il vocale con gli uccelli di Rovo, che non possiamo mandare in onda, però
1: che non si è nominato e non sappiamo come
0: però,
1: si chiama, però grazie.
0: Lo salutiamo. Possiamo andare avanti con la prossima?
1: Sì, che abbiamo ancora 100 messaggi adesso.
0: 100. Ma li leggiamo tutti?
1: No.
0: Ah, ok.
1: Sono quelli di Lazza.
0: Scusa,
1: sì.
0: Mi sono confuso.
1: Sennò non finivamo più per
0: certo
1: le 4.
0: Che sta scenetta cretina che la facciamo ogni volta.
1: Tutte le volte.
0: Messaggi,
1: ma
0: sì,
1: piace.
0: A chi piace?
1: Non so, qualcuno piace.
0: Secondo me non piace.
1: No, secondo
2: ti
1: me
2: prego non cominciare.

0: gira che ti rigira, torni sempre al tuo paese.
1: Eh beh, certo. Ecco, gira anche... che ti rigira, torni sempre a Cologno Monzese.
0: Esatto, che
1: certo.
0: Fa rima con paese. Anche Giuditta e Marco tornano qui. Buongiorno,
2: ciao.
0: Ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Ciao, buon lunedì.
0: Giuditta ancora in canotta,
2: sì,
0: regge,
2: sì,
0: Giuditta.
2: Ancora calda.
0: Regge, Giuditta. Io
1: 28 gradi.
0: Io però ho mollato i pantaloncini corti, che il capo continuava a dirmi, il pantaloncino corto ancora.
2: Io pantaloncini anche, scarpe aperte e pantaloncini
0: mollati.
2: Sì, sì, sì.
1: Dipende dall'orario in cui ti muovi, perché al mattino è un po' più difficile,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: in questi
2: sì,
1: orari del pomeriggio si sta bene, no?
3: Poi quando torni alle 18 inizia a far fresco.
1: Esatto, sì, non devi stare all'ombra, devi cercare il raggio di sole.
0: Alle 18, Giuditta, come fai in canotta allora?
2: No, io comunque fino alle 21 ce la faccio.
0: Stai in canotta
2: la tengo,
0: fino alle 21.
2: Sì, sì, ce la faccio.
0: Marco, non ci abbiamo il fisico.
3: No, infatti, cioè siamo noi quelli.
0: Vabbè, vabbè. Va bene, ce ne andiamo, vi lasciamo con Giuditta e Marco, torneremo domani alle 13 grazie a quel
4: pesciolone bestione.
1: Ciao,
0: Andrea,
1: Andrea
0: Mazzellone.
1: Grazie, grazie, grazie mille, a domani, sono le 4:01, ciao.
2: Ciao.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon lunedì 28 di settembre. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche ad Andrea Arienti, che eccolo è in regia. Ha fatto ciao con la manina, volevo informare anche gli ascoltatori di questa cosa importante.
0: Sì. Ha salutato tutti, ognuno ha il suo modo. Amici, oggi è lunedì in cui non c'è stato sport.
1: Lo so.
0: E questa cosa, cioè stasera gioca la nazionale.
1: Sì.
0: Però
1: c'è stata la Formula 1.
0: Però c'è stata la Formula 1.
1: Non benissimo. Però c'è stata la Formula 1.
0: Vabbè, parliamo di un'altra cosa che non sia lo sport.
1: Non lo so, costume e società. Forse lo sport fa un po' parte di costume e società.
0: Dai,
1: in
0: effetti.
1: Vogliamo parlare delle stagioni che cambiano, ma realtà non cambiano? Sono sempre uguali.
0: No, non è un tema.
1: Secondo
0: che...
1: me arriverà l'inverno così come una sciabolata.
0: Sì, molto probabilmente. Ormai conosciamo come fa
1: sì,
0: così.
1: La modalità è quella, sì, all'improvviso.
0: Sai cosa pensavo? Che questo è uno di quei weekend, no, per noi appassionati di sport, per fare dei rewatch clamorosi.
1: Ma perché?
0: Tipo io questo weekend l'ho passato a rivedere tutta la saga degli Avengers.
1: Gli Avengers?
0: Sì, tutti.
1: Ah, ma rewatch, pensavo di partite, invece proprio un rewatch di film. Sì, in effetti anche io ho fatto un rewatch questa settimana. Film di serial killer. Però due ne ho visti.
0: Giuditta passione serial killer?
1: Questa è una cosa. Credo tra l'altro sia una passione condivisa con molte persone che sono all'ascolto. Altrimenti non si spiega come sia possibile che fioriscono serie TV sui serial killer.
0: Podcast,
1: come,
0: serie
1: di
0: TV,
1: tutto, di tutto, di tutto. Certo, però deve essere una passione condivisa. È una delle mie passioni.
0: Meglio gli Avengers. Comunque,
1: gustibus.
0: Ah, certo, va bene. C'è una passione che comuna tutti noi che siamo qui adesso con Radio Italia, solo musica italiana accesa, ed è la musica italiana.
1: E allora ascoltiamone un po', dai.
0: Come no?
1: Dai.
2: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: ho un'idea.
1: Annalisa, Mon Amour su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo prima del Gran Premio di Formula 1, c'è stato, no?
2: Il momento forse più alto è avvenuto al lato della gara.
1: Ho capito. Hai capito?
2: Però magari molti che sono all'ascolto se lo sono persi, quindi ci prendiamo un po' più di tempo per raccontarlo bene.
1: Sì, sì, dovete aspettare un attimo.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99€ e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì!
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
14: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J. Allora, si parlava di Gran Premio e si parla anche poi dei media, no? Che subito dopo cercano di trovare la dichiarazione esclusiva del pilota, e in questo caso parliamo di Charles Leclerc.
1: Anche se Leclerc! Anche se devo dire, le interviste subito post gara non è che siano così ficcanti, no, così aggressive, no? Perché immediatamente dopo la gara si chiedono cose un po' generiche, però se il pilota è ben disposto comunque, certo, può dare anche degli scoop, e Leclerc in questo caso lo ha fatto.
0: Comunque uno la prova, no? Prova a fare la domanda. Allora la giornalista ha chiesto a Leclerc se la specifica del motore, senza entrare ovviamente in dettagli che non conosciamo, fosse la penultima o l'ultima rispetto agli aggiornamenti, e lui ha risposto l'ultima.
1: Se non che si vedeva, perché era in campo, era ripresa, l'ha detta stampa di Ferrari, ha fatto una faccia
0: con gli occhi, ha fatto una cosa tipo
1: ha fatto due occhi, sembrava un cerbiatto abbagliato dai fari, però un po' arrabbiato anche.
0: Ma molto.
1: Era
0: molto,
1: un cerbiatto molto, un po' risentito.
0: Molto, infatti Leclerc ha detto, forse ti sto dicendo qualcosa che non dovrei dirti, ma ormai.
1: Sì, poi io non so se lì è per una questione di quello che vengono a scoprire le altre squadre attraverso questo, non so se...
0: giudici di gara, altre
1: chissà,
0: cose.
1: Chissà, cioè, però di sicuro quella cosa non la doveva dire. Però, voglio dire, ma briffateli, no? Come si dice...
0: Sì, okay.
1: Come dicono,
0: però,
1: quelli bravi, avvisateli prima.
0: Tu esci dall'adrenalina della gara, cerchi di ristabilire un attimo un equilibrio, e una domanda così magari può spiazzarti, quindi ci sta, ha risposto sinceramente.
1: Bravo, non il giornalista.
0: Non bisogna mai rispondere sinceramente alla fine di una gara. Questo,
1: questa comunque è una cosa che vale un po' per tutti gli sport, perché io ricordo anche allenatori di calcio senza la giacca che dicevano delle cose che forse sarebbe stato meglio non dire,
0: ma invece sono contenuti incredibili che poi uno ipotizza e si sa, delle volte si percepisce quando non stai dicendo la cosa per com'è, no? Invece
1: certo,
0: uno te lo dice veramente.
1: Anche quando stai omettendo qualcosa, ma anche nella vita, io lo capisco benissimo quando non stai mentendo,
0: riesci?
1: Ma stai omettendo.
0: Bravo.
1: Oh sì,
0: molto
1: sì.
0: Bravo.
2: Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Io sono Madame, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Madame, mamma non mamma, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, allora parliamo di politica.
0: Come di politica?
1: Parliamo di politica.
0: No, no.
1: Che ti devo dire? Cioè, parliamo di politica.
0: Ma non la nostra.
1: No, no, figura,
0: ah,
1: okay, la okay. nostra.
0: Ah, grazie, grazie. Non siamo niente. Titolati, appunto.
1: No, ma poi è incomprensibile. Comunque, dalle urne di un referendum in Svizzera.
0: Attenzione.
1: La nostra vicinissima Svizzera.
0: Sì.
1: È arrivato questo verdetto. Si sa, voglio dire.
0: Qual è la caratteristica peculiare della Svizzera?
1: Una, e non è né il cioccolato e né gli orologi.
0: La neutralità. La Svizzera è neutrale, tant'è che anche quando c'è una discussione c'è qualcuno che non vuole prendere le parti di nessuno, si dice, ma quello è come la Svizzera.
1: Oh sì, anche se chiedi a loro, non lo so,
0: sì,
1: non c'ero
0: esatto,
1: io.
0: La neutralità.
1: In caso è stato chiesto alla popolazione svizzera, ho detto, ragazzi, ma a voi va bene sta cosa che stiamo nel mezzo?
0: E allora, in realtà il referendum era su irrigidire le condizioni della neutralità e il 70% ha detto no.
1: No, siamo già a posto così, anzi, cioè ogni tanto si diciamo qualcosa, però insomma.
0: Allora, la neutralità, io qua cito testualmente,
1: sì,
0: continuerà ad essere un principio,
1: certo,
0: che può essere derogato in caso di questioni morali di principio. Ad esempio la Russia e l'Ucraina,
1: chiaro,
0: ok?
1: Chiaro.
0: E quindi rimangono le sanzioni alla Russia, però la neutralità non sarà irrigidita.
1: Sì, sì, sì, sì, ma questo è proprio per una caratteristica intrinseca della Svizzera di restare fuori da qualsiasi tipo di conflitto. Cioè, che poi tra l'altro trovo una cosa molto intelligente.
0: Io sai che cosa mi aspettavo?
1: Posso dire?
0: Che fossero neutrali anche al referendum. Cioè, venite a votare per la neutralità della...
1: No,
0: no. Io non voglio...
1: No,
0: ma
1: non lo so.
0: Potete mettere sì, no e forse... Perché io metto la crocetta sul forse.
1: Non
0: quasi,
1: quasi. Non voglio nessuna delle precedenti.
0: Esatto, esatto, me l'aspettavo così, sì, il referendum.
1: Ci sono i Negramaro, questa si chiama L'Immenso.

0: Gramaro l'immenso su Radio Italia, solo musica italiana. La settimana scorsa vi abbiamo parlato di una novità che riguarda uno dei nostri artisti preferiti, che però non riguarda proprio strettamente la musica.
1: Però
0: c'ho in parte
1: uno spoiler, che oggi c'è stata questa conferenza stampa a cui la nostra redazione ha partecipato, ci ha aggiornato su tutto e noi tra poco ve lo raccontiamo.
0: Va bene.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
7: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci.
11: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
19: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
20: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni. Anzi, prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
21: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli. Allora, amici, vi abbiamo accennato prima di uno degli artisti, insomma, amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, che ha dato vita a questa nuova iniziativa.
1: Si chiama Allo Sbagliato ed è il nuovo progetto di cui è direttore creativo Marco Mengoni, qui a Milano.
0: È un cantiere, ma proprio allestito come un vero e proprio cantiere. Ci sono dei dettagli in più, perché noi ci siamo interrogati nei giorni scorsi su cosa fosse in realtà questo sbagliato.
1: Sì, lui ha fatto questa conferenza stampa in cui ha spiegato che lui si esibirà dal 5 novembre al 19 dicembre per 4 sere a settimana, accompagnato da una soul band.
0: Bello.
1: E la sua voce si presta bene alla soul band.
0: Credo che sia proprio una passione sua, cioè.
1: Sì.
0: Ricordo a Sanremo, l'ultimo Sanremo che ha vinto, che era accompagnato proprio da questo coro.
1: Sì, bellissimo, tra l'altro. E questa soul band è composta da 11 musicisti. I biglietti sono disponibili da oggi alle 17, quindi fra pochissimi minuti, e ci saranno anche tanti ospiti.
0: Sì, tipo Saif, DJ, stand-up comedians, artisti con le loro opere che arricchiranno lo spazio. Insomma, non sono previste scalette adesso, come dicevi tu prima, che poi vengono composte di serata in serata in base al mood, a come sta andando.
1: Un'altra cosa che abbiamo scoperto nei giorni scorsi è che non si potranno fare foto e video, quindi sì, saranno serate completamente antisocial social club.
0: Certo, sì, no, una cosa così. Visto che abbiamo parlato di Marco Mengoni, io lo ascolterei.
1: Sì, direi proprio di sì. Quale hai scelto?
0: Ho scelto Pronto a Correre.
1: Va bene.
0: Vai.
2: Con te.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete insieme ad Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Abbiamo ancora un'altra ora per stare insieme.
1: Davvero?
2: Ma come no? Ma
1: wow,
2: certo,
1: bellissimo.
2: Al solito dobbiamo anche fare degli auguri, un po' con un po' di ritardo a un artista.
1: Ah, giusto, giusto. Sì, sì, ho capito.
2: No, non subito, perché poi approfondiamo, vi raccontiamo un po' di cose.
1: Va bene, aspettiamo.
2: Quello che possiamo dirvi adesso è che sono le 17.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Garlasco chiuse le indagini della Procura di Pavia con nuovi atti e consulenze. La difesa di Sempio. Attendiamo di leggere le nuove prove dei magistrati. Guerra Ucraina, pioggia di droni di Mosca sulla capitale Kiev, colpita l'Accademia delle Scienze, almeno una donna morta e 19 feriti, tra cui 3 bambini. Ultimo giorno del Papa in Francia, al fianco di Macron, Leone avverte l'Europa si guardi dall'illusione del riarmo, in corso la messa a Santo Stefano. Scatta il tetto al prezzo della benzina e diesel deciso da Eni e IP, il Ministero conferma arrivano i primi effetti sui rifornimenti, calano i prezzi dei carburanti al self-service. Vertice a Palazzo Chigi con Meloni per la scelta del sindaco di Milano, crolla l'affluenza nelle suppletive di Reggio Calabria, Occhiuto esulta, vittoria per Roscioli. Morte di David Rossi, primi risultati della perizia, non fu un suicidio, afferma Gianluca Vinci, presidente della commissione d'inchiesta parlamentare. E poi c'è la Nation League, alle 20.45 c'è Turchia-Italia, nuovo esame per gli azzurri dopo il KO contro il Belgio, diverse le novità che Mancini potrebbe inserire in campo questa sera.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 materiali dispersi prima dell'incrocio di Ravenna e dopo incrocio a 14 Cesena Nord direzione incrocio Viterbo Terni. Nel Veneto sulla statale 434 Transpolesana tratto chiuso veicolo in fiamme tra l'incrocio Palesella e l'incrocio La Pesa strada provinciale di Morubio in direzione incrocio tangenziale sud di Verona a 4. In Basilicata sulla statale 407 Basentana c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Brindisi in montagna direzione stazione Vaglio Basilicata strada statale 7 Appia. Nel Veneto sulla statale 16 Adriatica senso unico alternato per lavori iniziati da poco tra l'incrocio di Polesella e l'incrocio di Canaro. E ancora sulla statale 16 Adriatica, ma in Puglia ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Mungivacca svincolo strada statale 100 di Gioia del Colle e prima dell'incrocio di San Giorgio direzione Otranto strada statale 173 delle Terme Salentine. E ancora sulla statale 16 vi segnalo veicoli in avaria presso l'incrocio di Brindisi strada statale 613 Brindisi Lecce direzione incrocio Otranto strada statale 173 delle Terme Salentine. Buon viaggio con Radio Italia solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Buon vento, Alfa con Giovanotti a Radio Italia, solo musica italiana. 10 minuti dopo le 17, Giuditta Recco, Marco Farivelli, in regia invece c'è Andrea Rienti. Parliamo proprio di Giovanotti.
1: Che e ha compiuto 60
0: anni. Sì.
1: Sembro sua zia. Com'è possibile questa cosa? Sì. Comunque, tra i tanti che gli hanno fatto gli auguri, era immancabile anche Gianni Morandi.
0: Sì, è vero.
1: Sono legatissimi,
0: tanto,
1: molto amici.
0: Sai che Gianni Morandi ha duettato con Gianni Morandi?
1: Com'è possibile, scusa?
0: Durante una data del tour estivo c'era un ragazzo d'estate 2026, sì. Tra l'altro accompagnata da
1: Radio Italia, solo
0: musica italiana come radio ufficiale, ha invitato Gianni Morandi.
1: Ma come? Cioè era già
0: lì? Il sindaco.
1: Cioè il sindaco di Nagotorbole, questo è il posto. Si chiama Gianni Morandi. È un omonimo. Bellissimo.
0: Però giustamente lui, quando l'ha saputo, ha detto: vabbè, fatelo salire sul palco. Hanno cantato insieme Bella signora, Banana e Lampone. Quindi immagina lui nel curriculum cos'ha.
1: Scusami, però anche il sindaco ha il duetto con Gianni
0: con
1: Morandi,
0: Gianni Morandi.
1: Chiamandosi lui, certo, Gianni Morandi, certo. Quindi era giusto.
0: Se io fossi il sindaco, una posizione in SIAE, aprirei che metti qualcuno sbaglio.
1: Per sbaglio.
0: Subito.
1: Sì, tanto è omonimo. Comunque, se volete vedere il video di questo duetto, potete andare sul nostro sito radioitalia.it.
0: Esatto.
1: Ti fa sempre effetto che io lo dica così.
0: No, mi fa sempre effetto, però ci sta questo tono solenne, perché si passa di leggenda in leggenda. Adesso ascoltiamo Mina con Vento di Passione.
2: Il ricordo.

0: posti vuoti dei Coma Cose a Radio Italia, solo musica italiana. Vogliamo ricordarvi un appuntamento.
1: Eh sì, perché è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza.
0: Da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9 in streaming su Discovery Plus riparte Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile ai personaggi più iconici dell'attualità.
1: E questa volta arrivano anche due nuove esilaranti maschere, Sigfrido Ranucci, era inevitabile, e Roberto Vannacci, altrettanto inevitabile.
0: Certo. Fratelli di Crozza dal 2 ottobre ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. In qualche modo rimaniamo in tema perché andiamo in Inghilterra.
1: Sì,
0: no?
1: Come no. Parliamo degli stadi inglesi, del calcio inglese, che comunque è stato sempre esemplare. Cioè, da un certo punto in poi è stato esemplare.
0: Diciamo dal 1985 è stato necessario, diciamo, soprattutto per gli hooligans, mettere una serie di restrizioni per quanto riguarda gli stadi inglesi. Una di queste, vabbè, oltre al fatto che ci sono i poliziotti a cavallo fuori dagli stadi, che sembra veramente di entrare.
1: Sì, sì, sono molto rigidi, molto rigidi.
0: Fanno molta paura i poliziotti a cavallo fuori dagli stadi. Non so come mai.
1: Anche i cavalli poliziotti.
0: Anche i cavalli poliziotti fanno abbastanza paura, è vero. Comunque, una delle restrizioni riguarda gli alcolici. Non si possono consumare alcolici, birra, ma alcolici in generale all'interno degli stadi.
1: E voi direte, proprio in Inghilterra?
0: Sì.
1: È così. Di solito a fine primo tempo si cerca di accumulare la quantità di alcol maggiore possibile nei bar che stanno sotto le tribune, e poi si torna a vedere la partita conciati malissimo.
0: Non pensavo che bevessero tutti il tè caldo.
1: No.
0: Vabbè, cosa succede? Che dopo 41 anni il nuovo premier britannico, ormai non ci sto più dietro ai premier britannici, comunque adesso è Andy Burnham, tifoso dell'Everton, ha detto vabbè, ma sai che c'è?
1: Non possiamo bere una cosa sugli spalti, facciamola all'americana, mangiamo, beviamo, facciamo tutto.
0: È cambiato il calcio.
1: Hanno chiesto all'associazione dei tifosi, hanno detto ma voi vi piacerebbe?
0: Sì! Questa è stata la risposta.
1: Si è alzato un coro. Io immagino l'associazione dei tifosi risponde solo con dei cori.
0: Esatto. Non parlano. Non risposto così. Però qual è il punto? Che è vero che il calcio inglese è cambiato rispetto al periodo degli hooligans. Io sono andata a vedere una partita, tra l'altro, in Inghilterra.
1: Sì, no, ci racconti?
0: No, molto bello, perché vedi le famiglie, cioè è una situazione molto safe, ti senti molto al sicuro, no? Ma non è che forse è così proprio per questa restrizione?
1: Non lo so, questo non lo so. Tra l'altro.

0: c'è questo piccolo problema che gli stadi, cioè gli spalti in Inghilterra, come è noto, sono molto, tanto, tanto vicini al campo, quindi...
1: Non so, avvocato, non lo so, io ci penserei ancora un attimo, poi conoscendo come reggono gli inglesi l'alcol, non lo so.
0: Ma io dico, facciamo aprire la strada allora e poi capiamo.
1: Facciamo aprire, certo.
0: Vediamo come va.
1: Cioè, lo di, vertigine.

0: Goya e Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è stata la Fashion Week, eh? Si è portata dietro un velo di polemiche, visto che noi dobbiamo trovare il connubio giusto con la musica italiana. Parliamo delle polemiche attorno alle dichiarazioni del signor Tony F.
0: Ecco. Allora. Prima spiego. Tony F ha fatto un video in cui era in auto e inveiva non troppo, ma un po' aggressivo, in modo aggressivo,
2: verso gli schiavi
0: del cibo e gli schiavi dei carboidrati. Degli schiavi degli zuccheri. E poi
1: testualmente ha detto dei zuccheri, testualmente bisogna citare
0: dei zuccheri. Riprendendo poi i suoi jeans e dicendo: questa è una taglia 26 da donna.
1: Cos'è una 26?
0: È una 38.
1: È una 38.
0: Una taglia 38.
1: Ok.
0: Taglia che io non indossavo nemmeno alle medie. Non sono mai stata dentro una 26, nemmeno alle medie.
1: È molto in forma in questo momento.
0: Sì, aggiungerei un piccolo dettaglio: io non sono mai stata dentro una 26, anche perché sono 1,75 m.
1: Ma ha fatto male un po'. Avete sentito un po' il mio dolore in questa
0: body shaming? È un dato di fatto. Proprio una questione.
1: Ma noi dobbiamo essere meglio.
0: È la lunghezza del pantalone. No, capito. Sul serio, ma non voglio essere polemica.
1: No.
0: La stai leggendo male?
1: Non la sto leggendo.
0: È che poi, se anche se ci stai, poi pieghi la gamba e ti esce la caviglia, capito?
1: Io dico soltanto che quel tono nelle storie di Tony era già uscito quando lui all'epoca faceva il trapper, prima che facesse l'influencer, comunque era uscito quel tipo di tono.
0: No.
1: Quindi non prende letteralmente.
0: Quei toni sono soliti, sì, di Tony.
1: Quel tono aggressivo è anche un po' papà del personaggio,
0: Ci sta.
1: Dopodiché, se lo segui, sai già cosa aspettarti. Capito?
0: Sì, diciamo che secondo me era anche un po' costruita per farne parlare, no? Il messaggio, ma non per una questione di body positivity, anche proprio per una questione di salute, io lo dico pubblicamente: i carboidrati bisogna mangiarli.
1: Fanno bene
0: i carboidrati, ragazzi.
1: Al netto di tutto, amici, vogliamo bene ai nostri influencer preferiti, però questi consigli ve li dà il medico.
0: Bravo.

0: donne lo sanno di Ligabue, Radio Italia sulla musica italiana. Io so perché tu ti sei tenuta un po' calma sull'annuncio di radioitalia.it del sito, perché vuoi riservare il momento epocale per questo.
1: Comunque lo dirò nello stesso modo. Però vi volevo informare, volevamo informarvi di una cosa molto importante, perché il nostro sito si è completamente rinnovato. Su radioitalia.it ci sono due grandissime novità.
0: E così lo dici, così. Vabbè, le novità sono queste: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette.
1: Sì.
0: Ok. E la sezione format video.
1: Sì, dove ci sono tutti i nostri format originali, come Amore Psichia, Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia. Sono tantissimi. E tanto tanto altro.
0: Tu lo sapevi?
1: Cosa?
0: No, no, vabbè. Comunque, radioitalia.it è il sito di chi ama la musica italiana.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezione da 6 a solo 1,35€.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
6: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro, per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: La costiera amalfitana su Radio Italia, solo musica italiana. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.
1: E non l'hai cantata questa? Io avevo grandi aspettative su questa cosa.
0: No, no, è vero, hai ragione.
1: Dopo Nino D'Angelo è difficile anche attaccarsi.
0: Sì, sì, no, hai ragione. No. Poi comunque Arisa.
1: Arisa, no, infatti.
0: Tutti pensavo, Rovazzi, capito?
1: Tu vuoi provare con la prossima?
0: No. Non ci arrivo.
1: Anche per emotività la dici?
0: Sì, questa la ascoltiamo e basta. Sì. Blanco.
2: Mi accorgo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Italia, solo musica italiana. Li ho visti appostati, però Daniele ed Emiliano sono entrati dall'entrata quella laterale, li hanno evitati. Bravi.
1: Sì, siamo riusciti a sviarli. Sì. Ciao ragazzi. Ciao.
2: Cioè, ma ormai sono abituati.
0: Lo so, vi seguono sempre. Una cosa.
3: Abbiamo visto i flash in lontananza.
0: Sì, costretti a cambiare auto una volta a settimana almeno.
3: Capite, arrivate con i baffi finti.
1: No, sono veri.
2: Sono veri.
1: Sono miei, che orgogliosamente.
2: Tutto vero.
0: Che meraviglia.
2: Sì. Va bene. Svelato anche questo arcano mistero.
0: Sì. No, io tra l'altro vorrei farvi notare che non ho detto dov'è l'entrata laterale, sempre per sviarvi.
3: Brava.
1: Anche perché serve anche a voi.
0: Sì, però alle 21 io lo so che rimangono lì appostati.
1: Ore ed ore.
0: Ore e ore.
1: Sì, sì.
2: Comunque, l'hai detto perché due sono, non è quella principale.
0: Vabbè,
2: ma se uno fa il giro di lato è quella laterale.
0: Dipende quale lato.
3: Per sviare in realtà ce ne sono, l'abbiamo sul retro.
0: In realtà ce ne sono tre.
2: Bravo, ce n'è un'altra sul retro.
1: In realtà è vero, ce ne sono tre.
2: Quindi quella laterale è quella di lato, amici. Vabbè, in ogni
1: non è come se importasse realmente a qualcuno poi.
2: No, vabbè, è solo così.
0: Volevo ringraziare, vabbè. Ringraziare un parolone, sì, però Andrea Arienti.
2: Mutuo, come se importasse davvero a qualcuno.
0: Andrea Arienti è stato in regia, grazie Andre.
2: A domani.
0: Ci risentiamo domani sempre a partire dalle 16.
2: Buona serata a tutti, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Carlasco chiuse le indagini della Procura di Pavia con nuovi atti e consulenze. La difesa di Sempio, attendiamo di leggere le nuove prove dei magistrati. Guerra Ucraina, pioggia di droni di Mosca sulla capitale Kiev, colpita l'Accademia delle Scienze, almeno una donna morta e 19 feriti, tra cui 3 bambini. Ultimo giorno del Papa in Francia, al fianco di Macron, Leone avverte l'Europa si guardi dall'illusione del riarmo, in corso la messa a Santo Stefano. Scatta il tetto al prezzo della benzina e diesel deciso da Eni e IP, il Ministero conferma arrivano i primi effetti sui rifornimenti, calano i prezzi dei carburanti al self-service. Vertice a Palazzo Chigi con Meloni per la scelta del sindaco di Milano, crolla l'affluenza nelle suppletive di Reggio Calabria, Occhiuto esulta, vittoria per Roscioli. Morte di David Rossi, i primi risultati della perizia, non fu un suicidio, afferma Gianluca Vinci, presidente della commissione d'inchiesta parlamentare. Poi c'è la Nation League, alle 20.45 c'è Turchia-Italia, nuovo esame per gli azzurri dopo il KO contro il Belgio, diverse le novità che Mancini potrebbe inserire in campo questa sera.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Renato Zero, proprio per cominciare questa serata insieme, a braccia aperte, che è esattamente come noi vi accogliamo qui su Radio Italia. Giusto. Solo musica italiana, come speriamo di trovare voi, pronti ad accogliere noi due fino alle 21, a braccia aperte. Ci
1: immaginateci,
0: abbracciamo.
1: Come il Cristo di Rio de Janeiro.
0: Un po' meno.
1: Beh, è una statua meravigliosa.
0: Ho capito, ma esatto, non possiamo paragonarci ad una cosa del genere.
1: Immaginateci
0: una delle
1: così.
0: Sette meraviglie del mondo. L'hai sparata un po' alto.
1: Vabbè, scusa, un po' d'autostima ci vuole, soprattutto di lunedì, non siete d'accordo? Scusate,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: bisogna
0: sì,
1: partire
0: cioè.
1: La settimana con un po' di nerbo.
0: Immaginateci come due procioni di un cartone animato che a braccia aperte vi vengono incontro. Più o meno quella potrebbe essere.
1: L'orsetto abbraccia tutti.
0: Bravo, esatto, una cosa del genere.
1: Una via di mezzo, però ci poteva stare.
0: L'orsetta, Daniela Cappelletti, eccola qua, buonasera.
1: Buonasera, il messia di Rio de Janeiro.
0: Eccoci.
1: Eccolo qua, Emiliano Nino Picardi.
0: E buonasera anche a... Lo stanzini.
1: Tutto rigorosamente fuori tempo oggi. Io
0: ma
1: che batto le mani
0: live.
1: Male.
0: Tutto live.
1: Tutto brutto ma tutto giusto.
0: Importante
1: però.
0: Raccontarlo. Le 18:09, come vi troviamo in questo lunedì? Magari vi troviamo in macchina.
1: Magari vi troviamo a fare la spesa, andare in palestra per la prima volta ricominciando la settimana, andare a correre, stare un po' fuori, magari farsi una passeggiata post lavoro.
0: Magari vi ritroviamo in panciolle. Ti piace in panciolle?
1: Come giovane questo slang.
0: Belli, tranquilli, rilassati in fondo a una giornata. Insomma, se volete avete tutto il tempo e tutti i modi possibili per essere dei nostri, per raccontarci il vostro lunedì, per partecipare a questa serata appena cominciata.
1: In panciolle oppure no? 331-995-0095 il nostro contatto, WhatsApp, note audio brevi perché sennò diventa un po' complesso ascoltarle. Ci siamo per tutti.
0: Intanto ci sono anche Safe e Biagio Antonacci. Questa è Spirituale.

0: Zucchero e Chance a su Radio Italia, solo musica italiana ascoltata nel nostro lunedì sera insieme appena cominciato.
1: Senti che storia particolare è questa che sta per arrivare al cinema. Una famiglia sempre connessa, tre ragazzi e un trasferimento decisamente fuori dal comune, niente wifi, niente elettricità e una vecchia casa in campagna.
0: Ma per la piccola Fran la sorpresa è appena iniziata. Nel bosco scopre una maestosa quercia, l'albero di molto lontano, abitato da creature magiche e bizzarre.
1: E in cima all'albero c'è un portale che ogni giorno conduce verso mondi fantastici, pieni di avventure e pieni di pericoli.
0: È l'albero di molto lontano, una storia magica dove una famiglia riscoprirà che il legame che li unisce è la vera magia.
1: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre, solo al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia. Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: www.fileni.it.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
6: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: un po' il Tuca Tuca, un po' la Macarena, infatti si chiama Tuca Macarena, quella di Baby K su Radio Italia, solo musica italiana, alle 18:26. Magari è passato un po' di tempo, direi, da quando vi siete svegliati e svegliate questa
1: non
0: mattina.
1: Non è detto, dipende anche che lavoro uno fa.
0: Questa mattina. Però capita di ricordarsi i sogni che si fanno, soprattutto quando sono dei sogni un po' particolari. Ecco allora a voi la lista dei sogni ricorrenti che più facilmente tutti noi, il 99% di noi fa.
1: C'è proprio un sito che ha deciso di pubblicarne un elenco di questi sogni ricorrenti. Ad esempio, spesso si sogna di dover fare pipì e non trovare un bagno libero. O di avere un superpotere, anche un altro sogno ricorrente. Di uscire col proprio ex, oppure di essere in ritardo per un appuntamento.
0: Di solito quando sogni che ti scappa la pipì è perché effettivamente ti scappa.
1: A me non è mai successo.
0: Ti è mai successo?
1: No, ma nemmeno ma nessuno di questi.
0: Il tuo corpo ti dice che devi andare e allora spesso e volentieri poi ti svegli anche perché devi andare a fare pipì.
1: Dicono poi che quasi tutte le persone di tutte le culture sognino di incontrare i loro cari che non ci sono più.
0: Sì.
1: E invece, per quanto riguarda gli incubi, i più diffusi sono quello di cadere nel vuoto.
0: Che poi ti svegli di soprassalto sempre.
1: È una sensazione davvero realistica.
0: Particolarissima.
1: Fare un incidente, perdere i denti o i capelli e scappare da un pericolo incombente. Li ho tutti.
0: Ognuno di questi, tra l'altro, ha un significato. Se vai a cercare che cosa significa perdere i denti, mi sembra che sia perdere delle sicurezze, perdere
1: distacco,
0: degli affetti.
1: Esatto. Sì, esatto.
0: Sono tutti legati comunque a delle paure che ci
1: anche
0: portiamo
1: quello
0: a letto con cui poi andiamo
1: non
0: a dormire.
1: Non so se l'avete mai provato, sia cadere nel vuoto che i denti che dondolano, cadono, è realistico a un livello...
0: Denti che dondolano.
1: A me è successo solo una volta o due nella vita, ero sconcertata. Sono svegliata e ho iniziato a toccarmi i denti. Ma ce li ho? Sì, proprio.
0: Ti ricordi l'ultimo sogno che hai fatto invece?
1: No.
0: Zero?
1: Ah sì, strampalato.
0: Che cosa succedeva?
1: Di quelli impossibili da raccontare.
0: Troppe cose.
1: Tu lo ricordi?
0: No, perché difficilmente li ricordo. Tu, Edo, ricordi il tuo ultimo sogno? Edo, in regia no?
1: Voi soprattutto ricordate il vostro ultimo sogno. Se vi va anche strampato, cioè se riuscite a metterlo insieme, ce lo raccontate al 331-995-0095.
0: Questa canzone è praticamente un sogno. Volevo essere un duro, Lucio Corsi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robo, un

0: Kintsugi, c'è Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo dei sogni, no? Di quelli più ricorrenti, degli incubi più ricorrenti. Tu poco fa mi hai chiesto, Nino, se mi ricordassi uno degli ultimi sogni che ho fatto. In effetti poi mi è venuto in mente ragionandoci ed era una cosa molto strana.
1: Vai,
0: perché
1: raccontacelo.
0: Ero in questa camera d'hotel, dovevo scappare velocemente.
1: Senza
0: perché...
1: pagare il conto.
0: No, vabbè, forse, però questo non è specificato nel sogno. Avevo un appuntamento, ero mega in ritardo e continuavo a aprire le ante di questo armadio infinito, continuavo a avere vestiti e le mie valigie erano già piene, quindi non riuscivo a mettere dentro tutti i vestiti che avevo.
1: Avevi riempito tutte le valigie, ma avevi ancora dei vestiti da mettere nelle valigie.
0: Sì, ma continuavo a aprire ante, c'erano vestiti ovunque, io dovevo mollarli lì, ero angosciatissima.
1: Cappelletti, non è un sogno, questa è la tua realtà. Hai vestiti ovunque.
0: Ah, quindi dici che era un sogno ad occhi aperti?
1: Secondo me era abbastanza lucido.
0: Vabbè.
1: Non è mica te, c'è Eddie Brock.

0: Eddie Brock su Radio Italia, solo musica italiana, il nostro lunedì sera insieme, stiamo parlando un po' di sogni.
1: Ringraziamo questa amica che non ricordo il nome, ha una voce bellissima però,
0: sì.
1: Ci raccontava il perché sogniamo di cadere. È un riflesso con il quale il nostro cervello cerca di svegliarci di soprassalto quando abbiamo dei livelli di stress o di attivazione troppo importanti, quindi abbiamo necessità di svegliarci. Il cervello dice, uè, svegliati.
0: Cioè il cervello lo sa e quindi ci dà un input.
1: Sì, ci fa sognare di cadere, capito? Così ci svegliamo di soprassalto. Grazie per avercelo spiegato.
2: Verde. Rosa. Arancio.
0: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
6: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
7: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane.
8: Luci misteriose.
9: Insomma, le solite cose.
10: Non direi le solite cose.
6: L'avventura sta per cominciare.
11: Tenetevi forte.
6: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
22: Quando Maurizio Crozza torna...
23: È tutto pronto?
22: Si sente.
23: Vado subito al punto.
24: E chi? De che? Ma de quando? De come?
23: E non lo so.
25: E come non lo sa?
23: Hai capito?
25: Veramente no. No.
26: Provo il microfono, sa de tappo.
23: Beviamo!
25: Ma che...
23: Ci siamo capiti.
25: No.
24: Grazie a tutti,
25: no,
24: davvero.
25: No.
24: Grazie,
25: no.
24: Graziella, e grazie...
25: No, presidente.
24: Tante, dai.
27: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
28: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Prima Tane Nai, la sua Alibi, poi sono arrivati anche Julie e Bresh per Serenamente qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Complimenti ragazzi, perché hanno conquistato proprio oggi il disco d'oro proprio per questa appena ascoltata.
1: Serenamente, hai detto giusto. Julie è stata ospite anche del concerto di Biagio Antonacci che si è tenuto a Pompei, accompagnandolo alla chitarra per l'ultima canzone, che è proprio il pezzo che hanno fatto insieme in collaborazione, no?
0: E chissà se era anche l'ultima canzone del concerto di Pompei.
1: Chi lo sa, non lo so, non lo so.
0: Cronologicamente.
1: Potremmo andare a vedere la scaletta, però il brano, l'ultima canzone, fa anche parte del nuovo disco di Biagio, Mustang, è uscito adesso praticamente venerdì scorso.
0: Sì, giornata di grandi uscite musicali. Biagio, tra l'altro, ha ancora 5 date in programma, sono tutte al Teatro Grande e si chiuderanno la prossima domenica. Il ritorno sul palco di Julie invece è fissato per la prossima estate, quando insieme al sodale, all'amico Olly, anche se c'è chi online lo vedrebbe bene nel cast del prossimo Sanremo. Magari Julie potrebbe essere lì ad accompagnare chissà chi. Posso fare dei nomi?
1: Potrebbe andare anche lui, direttamente.
0: Lui non canta, però.
1: Ma secondo me, per il Sanremo di De Martino.
0: Potrebbe anche essere.
1: Secondo me, non lo so se Julie proprio non canti. Io ho un po' il dubbio. Per adesso l'abbiamo visto nella veste di produttore e accompagnatore di tante situazioni molto importanti della musica italiana odierna. Però
0: mi hai messo la pulce nell'orecchio.
1: Io me la metto quella pulce. Poi vediamo.

0: Stella Stai, super classico di Umberto Tozzi nel finale della nostra prima ora insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Concludiamo, Nino, il discorso riguardante i sogni, perché ci avete mandato messaggi, ci avete mandato dei vocali, capiamo.
1: Stavamo scoprendo prima i sogni ricorrenti che tutti quanti noi facciamo, quelli che più spesso facciamo. Emanuela dalla provincia di Lecco scrive: io ogni tanto sogno che ho sete, molta sete, bevo ma non mi disseto, continuo a bere inutilmente.

0: nel sogno, finché non mi sveglio e capisco che ho sete. Brava,
1: e bevo solo in bagno, bellissimo. Bevo solo in sogno, scusate.
0: Vabbè, va bene, immagino. Penso
1: no,
0: che...
1: però io perché mi sono immedesimata, nel senso che a me capita di avere molta sete, non avere il bicchiere sul comodino, non avere voglia di andare in cucina e bevo in bagno.
0: Quella pigrizia.
1: Dal lavandino.
0: Quelle pigrizie. Senti invece che sogno meraviglioso è questo, senti.
2: Ciao, sono Ludovica, ho 8 anni e il mio ultimo sogno è stato quello di essere sparata dal trampolino dello Scream Party. Ah. E l'ho sognato la notte della sera che ho fatto lo Scream Party.
1: Giusto, non vedo errori. Io penso che il tuo subconscio funzioni perfettamente, guarda.
0: Brava Ludovica, grazie per aver mandato il tuo messaggino. State con noi fino alle 21, vi accompagniamo per un altro paio di orette, intanto sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà incontrastato da nord a sud, la nuvolosità sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Benedetta Passione, c'è Laura Pausini qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, 9 minuti dopo le 7, più tardi ci occupiamo di calcio perché questa sera gioca la nostra nazionale contro la Turchia.
1: Quindi vuoi dire che devo fare le formazioni?
0: Sì, dopo dovrai darci le formazioni quando saranno ufficiali, ma prima, in tema di competizioni, proprio nel weekend appena archiviato, a Shanghai abbiamo brillato noi italiani ai campionati mondiali dei mestieri. Io sapevo che esistesse una competizione dove uno va e far vedere quanto è bravo.
1: Nessuno
0: a fare il suo
1: lavoro.
0: Nessuno
1: di noi credo lo sapesse. È una sfida internazionale che ha riunito 1380 giovani e qualcuno in più anche, arrivati da 68 paesi e attivi in 64 professioni diverse. Parliamo di professioni come fiorista, sì, parrucchiere, receptionist, giardiniere paesaggista e molte altre, sì, professioni, sì, pratiche.
0: Tu vai là e fai vedere quanto sei bravo nel tuo lavoro, competizioni che si basano sulla realizzazione di attività, di pratiche che mettono alla prova proprio questi ragazzi che si sfidano a 360 gradi sugli aspetti del loro lavoro.
1: Cioè, ma tu, chi è che li giudica? Abbiamo idea?
0: Ci sarà una giuria, però non so su quali basi.
1: Non
0: giardiniere cosa va? Vai a annaffia una aiola?
1: Non ho idea, penso che magari possa potare una paesaggista, magari mette su, non so neanche come si chiami, in una scenografia.
0: Fa vedere forse come creerebbe un giardino in una cosa particolare. Comunque, abbiamo brillato.
1: Abbiamo vinto due medaglie, sì, una d'oro e una di bronzo, entrambe assegnate a due talenti altoatesini.
0: Bravi ragazzi. Liam Fletcher, o Lion Fletcher, si è aggiudicato l'oro nella categoria grafica multimediale. Cioè, abbiamo un grafico multimediale campionato del mondo.
1: Da oro, sì. E Jonas Winter ha ottenuto invece il bronzo nella categoria falegnami.
0: Bravo, bravissimo.
1: Due cose diversissime, tra l'altro, la grafica e la falegnameria, però capito, abbiamo talenti che possono portare in alto la bandiera italiana anche
0: nella falegnameria.
1: Anche nella falegnameria e in altre, come dire, mestieri.
0: Cosa
1: mestieri
0: avrà fatto il dottor Winter per vincere il bronzo? Avrà tagliato bene un pezzo di
1: magari
0: legno.
1: Gli hanno chiesto di scolpire un pezzo di legno, non lo so Nino, non ero in giuria.
0: Bellissimo, però mi piace un sacco questa cosa. Bravi ragazzi, comunque, grazie per aver vinto per noi.
2: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: ammazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Bunker 44, Pino D'Angiò, ma che idea, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bella idea questa, perché sì, c'erano già tutte le sperimentazioni della dance degli anni 80, della disco italiana degli anni 80, in quella originale di Pino D'Angiò, poi ripresa un paio di Sanremi fa, proprio insieme al maestro dai Bunker, per farla ritornare a vivere. È una di quelle canzoni che quando sei in macchina, magari, potrebbe essere il caso di molti tra di voi, non ti permette di star fermo. Cioè
0: ma
1: devi
0: meno male, no?
1: Tamburellare
0: col volante. Ti dà un po' di carica, secondo me sempre verso sera c'è bisogno di un pochino più di carica, dai.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: ti mai più. Noemi, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, tu cosa fai questa sera? Non ho idea, penso che seguirò la nazionale, ma so che cosa non farò. Per una delle prime sere non accenderò il condizionatore, che è stato compagno fedele di tutta la nostra estate.
1: Ringraziamolo tanto, grazie, ci vediamo poi a giugno, ci hai salvato la vita letteralmente, non sappiamo come sdebitarci.
0: Ringraziamolo proprio nella persona di John Gorry, che è l'inventore dell'aria condizionata.
1: Brevettò a metà dell'Ottocento in Florida una macchina per produrre ghiaccio e rinfrescare le stanze dei malati di febbre gialla e di malaria. Quindi in realtà era una questione ospedaliera molto seria. Il sistema iniziale prevedeva delle bacinelle di ghiaccio appese al soffitto proprio per far scendere l'aria fredda sui letti degli ammalati.
0: Sì, ok.
1: Per era una trovare cosa un po' di refrigerio. Però l'idea era geniale.
0: Attenzione però, perché il signor Gorry non ci ha fatto i soldi con l'aria condizionata. Anzi, morì qualche anno dopo averla inventata, povero e deriso. Lo pigliamo pure
1: capito,
0: in giro.
1: Capito.
0: Buffone, cosa pensi di aver fatto?
1: Il ghiaccio appeso sulle teste. Rivoluzione. Avanguardia pura. E invece lo era. Il modello originale in legno e metallo ideato da Gorry e adesso è esposto in un museo, quello nazionale di storia americana a Washington, niente di meno.
0: È finito in un museo. L'unica cosa, adesso vorrei una petizione per non chiamarla aria condizionata, ma siccome lui era John Gorry, aria gorrizionata.
1: Io invece vorrei proprio quel modello là, così risparmio due spicci. Me lo attacco sopra il letto,
0: secco di ghiaccio,
1: secco di ghiaccio e vado avanti tutta estate.
0: Potrebbe essere una
1: signor
0: cosa
1: Gorry, grazie.
0: Particolarmente comoda.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più,

0: generazioni. Puro sangue. Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, fammi sentire Radio Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar nel lunedì sera di Radio Italia, solo musica italiana, ancora qualche giorno a disposizione degli artisti e di tutti noi per godere dei concerti all'aperto e per chiudere i tour estivi, no?
1: Lo sta facendo per esempio Daniele Silvestri, che ha ancora una data in programma questa settimana per chiudere il suo di tour estivo, che tra l'altro ha un nome pazzesco, si chiama Canzoni a Sdraio. La data è in programma sabato 3 a Canazei in Trentino.
0: Posto bellissimo.
1: Bellissimo, fresco soprattutto.
0: Non è l'unica novità che riguarda Silvestri, lui ha scritto così su Instagram: sarà che si stava così comodi, sarà che la Sdraio è un po' come la musica universale, sarà che dopo l'estate, un'estate così, c'è sempre il rischio che subentri un pizzico di megalomania. Fatto sta che si è deciso di provare a sdraiarci anche oltre confine.
1: Già, e con queste parole ha annunciato il tour europeo in programma tra febbraio e marzo 2027, sarà in Spagna, in Germania, in Francia, in Belgio e nel Regno Unito, dove porterà il suo argano a motore, oltre alle altre sue bellissime canzoni.
0: Ma sì, questa sicuro la suonerà, sì, poi dai. Salirò.

0: Compa. Sono passati quasi 25 anni da questa canzone qua, è ancora geniale, geniale. Sì. Salirò con Daniele Silvestri su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Resteremo, se vi va, invece noi fino alle 21.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.

0: gli elementi li ha presi tutti. Alessandra Amoroso li cantava in questa Sorriso Grande, appena ritrovata in questa parte di Serata Insieme. Dico, gli elementi sono quelli giusti perché fuori c'era il sole, sì, e loro due di sicuro avevano un sorriso grande. Vi vogliamo raccontare qui su Radio Italia Solo Musica Italiana la storia di questi due, una coppia di Corridonia in provincia di Macerata, che si è sposata nel weekend appena trascorso nel tempo record di 15 minuti.
1: Sì, senza tante storie, senza fronzoli, cerimonie spettacolari, party esclusivi. Lui è Roberto, ha 45 anni, è un tecnico di macchine agricole. Lei è Ambra, di anni ne ha 44, lavora nel mondo della moda. Nonostante la professione di lei, che uno insomma andrebbe a pensare, sì, che magari vuoi una cosa un po' sfarzosa, non ci sono stati vestiti eleganti, ma solo abiti acquistati a Bali, quindi in luogo...
0: Indonesia, giusto?
1: In Indonesia, in Australia, quindi in luoghi esotici per quanto ci riguarda, durante uno dei numerosi viaggi proprio della coppia. Lui era in infradito e lei era in ciabatte.
0: Oh, si
1: e
0: sono voilà. Presentati al comune di Macerata, di Corridonia, per essere precisi. Come dicevi, lui in infradito, lei in ciabatte, belli così tranquilli come se fossero appena scesi da un aereo. Hanno celebrato il loro matrimonio con due testimoni e con Rio, che è il figlio di 8 mesi nato per l'appunto dal loro amore.
1: Loro hanno spiegato così: alla fine, volendo, non serve niente per sposarsi, un po' come per viaggiare, può essere tutto molto semplice, puoi fare tutto in un quarto d'ora, bastano due testimoni folli, infradito, accessori di conchiglie e autoinvitati.
0: Non so se sia record del mondo, non so se venga certificato in qualche modo, però certamente è il matrimonio più sobrio, più frugale della storia.
1: Più rapido.
0: Bello
1: proprio,
0: però,
1: senza, chissà se poi almeno un pranzo, una cena l'hanno fatta.
0: Probabilmente l'avranno fatto in qualche modo, avranno voluto festeggiare, ma quando c'è l'amore serve nient'altro.
1: Non serve altro che sfarzo, altro che...

radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana con la compagnia, quella che vi terremo ancora per la prossima oretta. Noi
1: una
0: due.
1: Bella compagnia.
0: Speriamo, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, ora in cui io dovrò fare le formazioni ufficiali del match valido per la Nations League Turchia-Italia.
1: Giusto, sono uscite da qualche minuto le formazioni diramate dai due CT delle
0: ma
1: due nazionali.
0: Ma sono dei nomi impossibili, ragazzi.
1: È qua che vogliamo divertirci, è con te che vogliamo prenderci gioco. È di te
0: lo so, lo so, ma guarda che è chiarissimo. Ma non li sai neanche tu.
1: Non li sai neanche io. Quindi mettiamo le mani avanti, non saremo precisi nei nomi. Tra poco comunque vediamo le formazioni. Intanto, in formazione di servizio, dobbiamo salutare il nostro bomber Edo Stanzini,
0: Bomberone,
1: che ci ha accompagnato alla regia, che ritorna in quel di Bergamo.
0: Giusto, dobbiamo salutarlo. Io aspetto, noi stiamo tutti aspettando.
1: Sì. Ah, devo cantare.
0: Ma anche lo stupido.
1: Allora, buon ritorno a Edo Stanzini. Edo Stanzini.
2: Torna Bergamo alta.
1: Tremendo.
0: Brutta come poche.
1: Brutta come poche.
0: Sono le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Regeni condannati a 10 anni, 3 dei 4 007 del Cairo, un assolto, caduta l'accusa di omicidio, i PM avevano chiesto un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Garlasco, la procura di Pavia chiude le indagini, la scarpa del killer compatibile con Sempio, verso il rinvio a giudizio, il DNA sui pedali non era di Chiara, ma il dato non finì nel processo a Stasi. Morte di Davide Rossi, diffusi i primi risultati della perizia, non fu suicidio, aggredito da più persone, ha provato a difendersi, tenuto fuori dalla finestra, poi è mancata la presa. C'è un nuovo indagato per la morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto nel novembre dell'89 e il cugino dell'ex fidanzata si ipotizza il concorso in omicidio. L'inchiesta sulla strage di Ustica non verrà archiviata, la Francia, dopo anni di silenzi, fornirà tutta la documentazione relativa alla tragedia del 27 giugno del 1980. In Ucraina, massiccio attacco russo con droni in tutto il paese, a Kiev colpita l'Accademia delle Scienze, almeno una donna morta e 19 feriti, tra cui 3 bambini. La minaccia di attacco contro una base della RAF utilizzata dagli Stati Uniti in Gran Bretagna, rilasciati su cauzione 5 arrestati, l'Iran respinge ogni responsabilità. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio, il destino degli azzurri di Mancini passa dalla Turchia. In attacco pronti Fratelli Esposito e Raspadori.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia. Solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.

0: Buonasera. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola in Lombardia ci sono dei materiali dispersi dopo l'incrocio Niardo e prima dell'incrocio Cedegolo-Sellero. Nel Piemonte, statale 10, Padana Inferiore, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello-Asti-Esta 21 Torino-Piacenza-Brescia, tangenziale di Asti, e prima dell'incrocio Castello-Annone. In Liguria, sulla statale 654 di Valnura, in senso unico alternato causa lavori presso l'incrocio di Santo Stefano d'Aveto. Sempre in Liguria, statale 586 della Valle dell'Aveto, senso unico alternato con divieto circolazione per i mezzi pesanti, ci sono lavori di ristrutturazione, esattamente tra l'incrocio Passo della Forcella e l'incrocio di Bertigaro. In Sicilia, sulla statale 117 bis centrale Sicula, ci sarà riduzione carreggiata per lavori dalle 7 di domattina fino alle 18 del 13 di novembre tra l'incrocio Ponte Cerasaro e l'incrocio Ponte Olivo, strada statale 190 delle Solfare, direzione Gela, strada statale 115 sud occidentale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: I pinguini tattici nucleari con ridere nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Pochi minuti inizierà un match molto importante perché dopo la sconfitta all'esordio della Nations League la nazionale cerca il riscatto.
1: Sì, contro il coccodrillo, perché stasera giochiamo alla si chiama Timsa Arena di Bursa, cioè l'arena del coccodrillo. C'è la testa di questo predatore nella parte più alta dello stadio, a 42 metri d'altezza. Dovrebbero un po' spaventarci forse con questo artificio qua.
0: Speriamo. Dove che siamo esattamente?
1: Siamo in Turchia.
0: Dove?
1: A Bursa.
0: Ok. Contro la squadra, tra l'altro, allenata da Vincenzo Montella.
1: Sì.
0: Ovviamente in campo abbiamo il CT Mancini, no?
1: Ovvio, cioè Roma-Lazio, derby Roma-Lazio in qualche modo.
0: Forse solo per quello.
1: Ma siccome i pinguini tattici cantavano ridere, facciamolo, ridiamo, perché è il momento di dare le formazioni. Ricky, puoi mettere la sigla adatta, grazie. Prego, con chi scendiamo in campo noi questa sera?
0: Non posso neanche scegliere chi dire prima?
1: No, certo, certo.
0: Ok,
1: sì.
0: Allora parto dai nemici.
1: Va bene.
0: Non si dice nemici.
1: Dagli avversari.
0: Dagli avversari. La Turchia che scende in campo con un 3-4-2-1. Troviamo Bindir,
1: sì.
0: Selik. Demiral.
1: Sì.
0: Kabak.
1: Sì.
0: Aydin.
1: Sì.
0: Ozkan. Kokçu. Perché Koku quello è Goku, mi ricordava un po'.
1: Goku, certo.
0: El Mali,
1: speriamo che non ci faccia mali.
0: Guler,
1: sì.
0: Uzun.
1: Ilmaz, perfetto.
0: Hai visto? Mi hai soltanto messo gli accenti alla fine.
1: Brava, sei stata molto brava. Andiamo con l'Italia, per favore.
0: Scendiamo in campo con un 4-3-3 con Donnarumma.
1: Tante novità.
0: Sì, Kayode, novità. Sì. Scalvini, novità. Bastoni, Ruggeri, novità in questo caso rispetto alla partita di venerdì. Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, ovviamente anche il CT Mancini.
1: Piccola nota di costume e di dati.
0: Sì.
1: Sai qual è stata l'ultima volta in cui in nazionale hanno giocato due fratelli, come è il caso di Pio e di Sebastiano?
0: Quando?
1: Era il 2000, Filippo e Simone Inzaghi. Gli ultimi fratelli, non solo gli ultimi, gli unici fratelli a giocare in nazionale, perché tante altre volte sono stati convocati fratelli.
0: Dino e Roberto Baggio, tu mi dici
1: no,
0: che
1: non erano parenti.
0: Non erano
1: parenti, purtroppo, ma nemmeno i Baresi. Sono stati convocati entrambi i fratelli, capitano del Milan e capitano dell'Inter, ma non hanno mai giocato insieme in nazionale.
0: Dino, sei meglio di Lele Adani, le sai tutte, certo. Tu guarda, certo. C'è Achille Lauro.

0: Carboni, una grande festa quella che abbiamo fatto qui su Radio Italia Solo Musica Italiana quando è arrivato Ricky Stussi in regia, perché da qualche minuto si sta occupando della parte tecnica il nostro amico.
1: Tutto, palloncini, trombette, tutto.
0: Abbiamo
1: grande
0: fatto
1: festa.
0: Partire il trenino al suono di Ricky Stussi.
1: Io ho cercato di evitarlo aggiungendo dettagli, no, ma tu hai voluto.
0: Dobbiamo parlare di una cosa molto importante invece, invitandovi a fare un salto su radioitalia.it.
1: Sì, perché il nostro sito si è rinnovato e ci sono due belle novità. Intanto la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete invece trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e un sacco di altre cose.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente...
4: Vado subito al punto...
5: E chi? Che? Ma de quando? De come?
4: E non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
6: Veramente no, no.
7: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
8: Ma che...
4: Ci siamo capiti.
8: No.
5: Grazie a tutti.

0: no. Grazie, no. Graziella e grazie. No,
1: presidente.
0: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
9: Così buoni. Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
8: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
10: C'è un posto dove tutto può accadere.
11: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane. Luci misteriose.
12: Cos'è questo posto?
13: È l'albero di molto lontano.
10: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
13: È fantastico.
10: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.

0: Nuvole lenzuola con i Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa abbiamo ascoltato anche Fabri Fibra, Emma e Fabri Fibra con Antidroga, ed è di Emma che vogliamo parlare perché sta tornando con qualcosa di nuovo da raccontare, un nuovo disco da ascoltare, il mio, è proprio quello che lei ha scritto sui social, anticipando in questa maniera, in maniera chiarissima, il prossimo capitolo della sua musica.
1: L'ha fatto con un video, tra l'altro, molto carino, un paio di giorni fa l'ha pubblicato sui suoi social, immagino fosse in una casa nuova, perché diceva ho uno spazio tutto nuovo per me, non metto i mobili così posso ballare. Carina come, come idea. Sì, perché lei le sue canzoni se le balla tutte quante, le testa in prima persona. Dopo Souvenir, che era del 2023, certificato platino, Emma torna con questo nuovo album che esce tra pochissimo.
0: Si sta per aprire, tra le altre cose, visto che l'abbiamo citato e abbiamo ascoltato il pezzo con insieme a lui, un nuovo capitolo anche per Fibra, sì, che sta per pubblicare un progetto completamente diverso, però altrettanto atteso. Il 9 di ottobre, per questa è la data da ricordarsi, arriverà Zarathustra Style, cioè il primo joint album realizzato insieme a Neffa. Capito? Ci saranno dentro 23 tracce inedite, quindi tutta roba nuova e tutte prodotte da Neffa.
1: Sì, c'è grande hype, grande curiosità intorno a questo disco. A proposito di cose nuove, qualche settimana fa è uscita anche questa collaborazione, Annalisa insieme a Madame, si chiama Amica, la canzone da ascoltare su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ieri bellissima, Luciano Ligabue. Buona serata, ben ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana 20:37 con Daniele De Emiliano per la serie lavori bellissimi che speriamo arrivino presto anche in Italia. Vogliamo portarvi a conoscere questo signore cinese, poco più di 30 anni, che da qualche tempo ha aperto un centro in cui pratica quella che si chiama back scratching therapy, cioè la terapia dei grattini sulla schiena.
1: Esatto, allora, idea che gli è venuta grazie ai suoi ricordi d'infanzia, perché lui da bambino, per essere addormentato, i suoi genitori gli facevano questi grattini sulla schiena, no? Per farlo dormire. In questo caso i clienti possono scegliere tra due tipi di trattamento: lo scratching, che consiste in una serie di grattini delicati per rilassarsi, e il tickling, che invece è un grattino più deciso per scaricare lo stress, quasi un solletico.
0: Sì, per farvi capire il livello di business, i trattamenti costano 38 euro l'ora e alla fine del mese lui guadagna qualcosa tipo 13.000 euro netti. È già rientrato di tutte le spese, di tutti i sacrifici fatti, insomma, appena aperto funziona. Ecco perché spero che...
1: Queste sono le fusa, però,
0: fai,
1: del gatto.
0: Che fai quando ti fanno i gratini? Ecco perché funziona. Se lo aprissimo anche in Italia funzionerebbe. Io sarei il cliente tipo che va a farsi fare il grattino.
1: Ma posso fare una domanda? Ma il mondo è come penso
0: io? Si divide
1: io
0: in due grandi categorie.
1: No, ma è una domanda, però, non è un'affermazione. Non so se si divida davvero in due grandi categorie. Chi ama i grattini va fuori di testa, e chi in realtà...
0: No,
1: ma davvero?
0: Grattino adorato proprio. Tra l'altro, anche tu, Ricky, com'è?
1: Io sapete che no, posso dire.
0: Tu no, tu sei
1: antigrattino. Non ne ho la cultura. Cioè, da piccola a me non li facevano, magari c'erano altre forme d'affetto, non avevo quel tipo di forma d'affetto. Sono arrivata ad adulta non sapendo cosa fossero. Intorno a 20 anni, tutti parlavano di grattini, ma raga, ma che cos'è un grattino?
0: È uno dei piaceri della vita. Tra l'altro, vanno divise le zone. Per esempio, a me il grattino sulle braccia.
1: E fascia protetta ancora.
0: Sulle gambe. Il grattino sulla testa.
1: Ma chi ti fa un grattino sulle gambe? Ma come si fa?
0: Per esempio, quando vai dal parrucchiere.
1: Ma perché uno ti deve grattare le gambe?
0: Quando vai dal parrucchiere, okay, che ti mette lo shampoo e ti gratta un po' la testa.
1: Ma quello è un
0: massaggio.
1: A me quello piace, ma quello non è un grattino, quello è un massaggio.
0: No, quello è un grattino. Quello, per esempio.
1: Ma no, scusate, qual è la differenza tra massaggio e grattino?
0: Nel grattino ci vuole un po' di unghia, la punta dell'unghia, piano piano. Ci vuole.
1: Vedi quante cose si imparano.
0: Grattino sulla testa, grattino sulla schiena dietro il collo. Secondo me 38 euro sono pure pochi.
1: Ma
0: dai.
1: Io perplessa,

0: Gaia con Nuda su Radio Italia, solo
1: Nuda
0: musica italiana.
1: Gratis,
0: meno male che non abbiamo fatto sto danno, perché guarda che a lui sarebbe passata una serata comunque costosa.
1: Massimiliano da Genova scrive: fortuna che non ha sentito mia moglie, altrimenti stasera mi chiedeva dei soldi per farmi dei grattini.
0: Shh, non abbiamo detto niente.
1: Posso fare una
0: Nino che c'ha ste idee di parlare dei
1: grattini.
0: Posso
1: fare una battuta, metto le mani avanti a una battuta? Mm. Da Genova, dove se no?
0: Poteva essere qualunque cosa.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora, selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.

0: Relax, hippie, io, però anche no, su Radio Italia, solo musica italiana. Si parla di cibo, perché sì, d'altronde l'orario è corretto. Siamo abituati a considerare l'insalata, nello specifico la lattuga, una scelta comunque salutare in qualche maniera.
1: Magari no? Molti di voi questa sera, per tenersi leggeri, hanno detto: mi faccio un'insalatina, metto un po' di lattuga, poche calorie, tanta acqua, un po' di fibre, vitamine, insomma, da sempre è considerata una di quei cibi che ci aiuta a stare in forma, a depurare, forse. Perché un giornale americano, il più famoso giornale quotidiano americano, il Washington Post, ha criticato la lattuga, se l'è presa malamente con la lattuga.
0: Ci sono diverse ragioni, che però non sono tutte sbagliate a mio avviso. Loro hanno scritto: i valori nutrizionali sono bassi, grazie, ma tu ci devi mettere una fonte proteica, una fonte di carboidrati, cioè non è che mangi solo l'insalata.
1: Medicina 33 a cura di Daniela Cappelletti.
0: I rischi di contaminazione alti, sì, va lavata molto bene effettivamente, e soprattutto servono molte risorse per produrla. Il confronto con broccoli, con i broccoli ad esempio, non regge minimamente.
1: Sì, stando ai dati, in America si consuma un sacco di lattuga, 1,36 milioni di tonnellate di lattuga, e ne vengono sprecate altrettante, perché tu quando compri la lattuga, soprattutto se compri il cespo, butti via tutte le foglie che stanno intorno.
0: Oppure la busta, se compri quella già lavata, te la dimentichi.
1: Sì,
0: a volte te la dimentichi, sì. Insomma, se ne butterebbe quasi tanta quanta ne arriva nel piatto, e dunque la lattuga è un prodotto molto deperibile, appassisce, perde consistenza, si deteriora in fretta, non è resistente.
1: Sì, ma qua il problema non è la lattuga, è l'utilizzo che facciamo della lattuga, sì, caro Washington Post.
0: Sì, ci vorrebbe una rieducazione anche nel consumo della lattuga probabilmente. Però dico un'altra cosa anche, no? Amici americani, se vogliamo togliere anche la lattuga, no? Cioè già mangiate tanto hamburger, no? Se da quell'hamburger togliamo anche l'unica verdurina che ci mettiamo, ditemi quali americani mangiano i broccoli, io li voglio conoscere.
1: Non lo so, non ho mai visto,
0: non
1: i broccoli,
0: neanche
1: nei telefilm ho visto i broccoli mangiare degli americani.
0: Dai.
1: Però evidentemente, se hanno questa campagna, qualche cosa vorranno fare. Io la lattuga la metterei ovunque, comunque continuerei a utilizzarla.
0: Se
1: loro la pensano
0: facile
1: nello stesso modo.
0: Direi di no. Questa è l'opinione del Washington Post almeno.
1: Non lo so, facciamoli cambiare abitudini.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, canta Dito nella piaga? No, in realtà assolutamente il contrario del fastidio, perché la nostra nazionale, gli italiani del calcio, sono meritatamente, direi,
0: sì,
1: in vantaggio contro la Turchia a pochi minuti dall'inizio della partita. Siamo intorno al 13°.
0: Da quando non capitava che l'Italia segnasse per prima nel primo quarto d'ora? Dai,
1: bravo Ricky, ci stava.
0: Dai, che ci
1: bel gol di Bastoni, nato in mischia dopo un calcio d'angolo, meritatamente in avanti. La Turchia gioca con molto agonismo, ma insomma stiamo reggendo bene il campo. Bravi ragazzi, per il momento.
0: Ma mi piace, molto bravo.
1: Ti piace?
0: Ho detto che eri meglio di Lele Adani. Scherzo,
1: Nino Adani.
0: Scherzo Adani. Nino Adani. C'è quello vero e Lele Adani. Abbiamo il fake.
1: Come ci teni.
0: Senti, grazie a Ricky Stussi per la regia.
1: Grazie a Ricky Stussi. Ricky Stussi. Ricky Stussi. Chiro. Che si occupa della parte tecnica. Grazie a tutti voi anche.
0: Ci si sente domani, tra le 18 e le 21. Ci trovate Emiliano, Nino, Adani, Picardi e io, Daniela Cappelletti, semplicemente.
1: Vi aspettiamo, vi auguriamo intanto un buon lunedì sera. Sono le 21.
0: Ciao.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: se resto frizzata in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: www.fileni.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
0: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ciao, sono Mahmood, faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente...
5: Vado subito al punto...
6: E chi? De che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
8: Veramente no. No.
9: Provo microfono, sa de tappo.
10: Beviamo!
11: Ma che...
5: Ci siamo capiti.
11: No.
6: Grazie a tutti,
10: no,
6: davvero.
10: No.
6: Grazie.
10: No.
6: Graziella e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
15: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
16: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
15: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
17: Ma possiamo venire anche noi?
15: Sì!
18: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
19: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
20: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Che bello!

questo mi hai scelto tu. Io sono quello che il bello lo calpesta. Io

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Regeni condannati a 10 anni, 3 dei 4 007 del Cairo, un assolto, caduta l'accusa di omicidio, i PM avevano chiesto un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Garlasco, la procura di Pavia chiude le indagini, la scarpa del killer compatibile con Sempio, verso il rinvio a giudizio, il DNA sui pedali non era di Chiara, ma il dato non finì nel processo a Stasi. Morte di Davide Rossi, diffusi i primi risultati della perizia, non fu suicidio, aggredito da più persone, ha provato a difendersi, tenuto fuori dalla finestra, poi è mancata la presa. C'è un nuovo indagato per la morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto nel novembre dell'89 e il cugino dell'ex fidanzata si ipotizza il concorso in omicidio. L'inchiesta sulla strage di Ustica non verrà archiviata, la Francia, dopo anni di silenzi, fornirà tutta la documentazione relativa alla tragedia del 27 giugno del 1980. In Ucraina, massiccio attacco russo con droni in tutto il paese. A Kiev, colpita l'Accademia delle Scienze, almeno una donna morta e 19 feriti, tra cui 3 bambini. La minaccia di attacco contro una base della RAF utilizzata dagli Stati Uniti in Gran Bretagna, rilasciati su cauzione 5 arrestati, l'Iran respinge ogni responsabilità.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni. Anzi, prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Loredana.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

sperare sulla soglia della nostra vita, guardare chi è finita, nuvole che passano e scaricano.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a Corps Parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Amici, voglio proporre un brindisi. A chi rispetta la propria natura. A chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: due occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi ascolto. Siamo entrati in martedì 29 settembre 2026. È morto Batman. Addio a Batman Battara, portiere della Sampdoria alle Nopagliuche. È morto Piero Battara, storico portiere della Sampdoria e allenatore di Gianluca Pagliuca, il portiere della Nazionale. Batman, come soprannominato dai tifosi blucerchiati, si è spento a 90 anni. Nato a Torino, approdato alla Samp nel 61 e restò a lungo fino a quando fu ceduto al Bologna. L'ardente scudo cucito sopra il cuore, una divisa capace di fare epoca. 243 presenze che lo hanno reso un autentico mito blucerchiato, un mito che se n'è andato, ma resterà per sempre nella storia del club blucerchiato. Addio Batman Battara. Lei è stato un testimone del suo tempo, un grande calciatore, un bravo portiere, non sarà dimenticato. 10 ciclisti uccisi in una sola settimana. Settembre è stato il mese più tragico del 2026. Dall'inizio dell'anno sono 179 le vittime. L'appello agli automobilisti dell'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Ci sono ancora attesa e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni e anche delle compagnie petrolifere sui carburanti. Ci sono state anche delle code per poterne approfittare e poi c'è sempre la faccenda del bollo sui veicoli. Elezioni suppletive a Reggio Calabria, vince il centrodestra con Roscioli. Roberto Occhiuto ha esultato su X dicendo vittoria. Il caso Regeni a Roma, su quattro degli 007 egiziani accusati sono stati condannati a 10 anni di gabbia per il sequestro, non per l'omicidio di Giulio. Allora ventenne, allora giovanissimo, ricercatore, l'uccisione avvenne nell'inverno del 2016. Fu torturato e poi ammazzato. Un'anziana soffocata e uccisa dal figlio, poi lui ha chiamato il 112 confessando l'orrendo delitto. Un caso di dengue rilevato a Reggio Emilia, la persona di ritorno da una zona endemica. Iran, dopo che il presidente americano Trump ha ventilato la ripresa a breve di negoziati indiretti, l'Iran smentisce, non sono previsti nuovi colloqui. Mattarella chiude le iniziative sociali al centro estivo della tenuta presidenziale, dice bisogna rimuovere le barriere, gli ostacoli, gli egoismi. La tragedia di David Rossi non fu suicidio ma omicidio, aggredito da più persone, ha provato a difendersi, secondo la perizia, sulla sua morte. Un giallo che tocca anche l'economia perché riguarda le grandi banche italiane. E a proposito di gialli, il giallo di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio che va, dicono gli esperti, verso il processo. Parla Liliana Segre per dire che è essenziale approvare alla unanimità il disegno di legge sull'antisemitismo. Un accorato appello ai partiti, via ogni speculazione. Dice il bravissimo e simpaticissimo Raimondo Todaro: mi ha molto colpito la cosa e voglio svelare il gesto della mia ex fidanzata Francesca Tocca. Quando c'è una separazione, dietro ci sono tanti momenti duri, non è sempre rose e fiori. Non so perché ha detto quelle frasi, noi oggi stiamo meglio così, da separati. Lo sport, il calcio, pronta reazione della nazionale italiana in Nation League, l'Italia del Mancio di Mancini vince in Turchia, battendo la Turchia per 4-1 e rilanciandosi dunque in Nation League. Venerdì si va in Francia, poi il 5 ottobre ci sarà la partita di ritorno con i turchi e si giocherà ovviamente a campi invertiti in Italia. Ancora calcio, lo stadio di Roma, c'è grande soddisfazione per il lavoro svolto. Così il ministro Abodi al termine dell'ultima riunione della conferenza di servizi. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, spiccata escursione termica nelle valli interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento lungo tutta la penisola con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita con punte di 30 a 31 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia solo musica italiana. Morire.

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: sono Laura Pausini, un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
1: Oggi potere volere, esco dal centro.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Come

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.